sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

spesso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con 8

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Harry Styles, Dance No More. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, sono ancora viva malgrado il caldo intenso. Ragazzi, ragazze, siamo già a 30 gradi, eh? Sono le 8 passate da pochi minuti e siamo già a 30 gradi. E infatti ho aperto qua la rete stamattina, internet e tutto, allerta caldo in tutta Italia, clima rovente, in alcune parti del nostro paese si supereranno i 40 gradi. E beh, ci credo, se già di prima mattina siamo a 30 gradi, voglio dire, prepariamoci ad un'altra giornata bella di passione. Aspetta, rischiariamo bene la voce e adesso, ecco, sì, fa un po' meglio. Aspettate un attimo perché devo anche prendere un attimo fiato, perché come arrivo la mattina qui fa caldino qua dentro. Adesso ho acceso tutto, condizionatore, tutto, ma ci vorrà qualche minuto prima che si rinfreschi un po', per cui i primi minuti sono un po' faticosi. Vabbè, comunque, buona giornata, cerchiamo di viverla al meglio, proteggiamoci come meglio possiamo. Buon martedì, quindi, 14 luglio 2026, e così fra una cosa e l'altra siamo già arrivati a metà luglio, quasi. Buona giornata, buone vacanze, buon lavoro, qualsiasi cosa facciate, vi arrivi il saluto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon ascolto dei nostri programmi anche per quest'oggi, fino alle 9 con me che vi leggo l'oroscopo e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata solitamente alle notizie dell'ultima ora. Poi c'è la cronaca locale, qui diamo ampio spazio alle 9 meno 10 circa. Arriverà Gianni dopo le 9, ci sarà riservato per due, e così fino a sera con tutti anche i miei colleghi che ovviamente vi terranno buona compagnia per tante ore. Se poi volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso. Per i vostri messaggi, 338 266 2777. Si comincia con l'oroscopo, che vi leggerò subito dopo la canzone dei The Colors, e dell'anno scorso, si chiama Tu con chi fai l'amore.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, martedì 14 luglio. Come sempre cominciamo con gli auguri ai festeggiati del giorno, a tutti coloro che oggi festeggiano qualche ricorrenza importante. Prima di tutto per chi compie gli anni proprio questo 14 luglio, tanti auguri e buon compleanno. Oggi è San Camillo, auguri anche di buon onomastico a chi si chiama Camillo. Ed ora cominciamo. Ariete, i pianeti in Cancro premono sul tasto delle vostre radici, della casa e dei legami familiari. Oggi potreste sentire una insolita nostalgia o il bisogno di fermarvi a riflettere. Toro, con il sostegno prezioso di Venere in Vergine, sarà la giornata perfetta per riallacciare un rapporto che si era raffreddato o per esprimere un sentimento profondo. Gemelli, i pianeti in Cancro spostano l'attenzione sulle vostre risorse materiali. Oggi è una giornata eccellente per rivedere i vostri conti o riorganizzare anche il budget estivo. Insomma, calcolatrice in mano, fate i conti, Devono tornare, Cancro. Oggi questo novilunio personale vi invita a ripulire il campo dai vecchi rancori o dalle paure. Non abbiate fretta, raccogliete le vostre forze e ridefinite i vostri confini. Leone, con la maggior parte dei pianeti che si muove nel segno che precede il vostro, questo martedì vi chiede di agire dietro le quinte, lontano dai riflettori. Vergine, una bellissima giornata di bilanci positivi e di conferme affettive. Venere si consolida al quinto nel vostro segno. Venere si consolida a 5 gradi nel vostro segno e riceve il pieno supporto della Luna e del Sole in Cancro. Beh, chi se ne intende di astrologia avrà capito cosa significa. Bilancia, non fatevi trascinare nei drammi altrui e usate la lucidità mentale che vi regalerà Marte in Gemelli oggi per mantenere il distacco necessario, proteggendo la vostra serenità interiore. Scorpione, il triplo transito di Sole, Luna e Mercurio in Cancro crea un canale di comunicazione perfetto con il vostro segno, esaltando il vostro intuito e la vostra visione a lungo termine. Sagittario, con Marte stabile in Gemelli, l'opposizione al vostro segno si farà sentire sotto forma di provocazioni verbali. Allora, la mossa vincente di questo martedì sarà un silenzio strategico, capito? Non rispondete. Capricorno, questo martedì porta al massimo la marea emotiva nel vostro cielo, costringendovi ad abbassare le difese razionali. Oggi lasciatevi andare alla spontaneità. Acquario, oggi potreste avvertire i segnali della stanchezza accumulata nei giorni scorsi. Per una volta, accettate di non avere tutto sotto controllo. Pesci, un martedì magico, romantico e profondamente ispirato. Vi sentirete protetti e in perfetta sintonia con i vostri desideri più autentici. Che bello! Auguri allora, auguri a tutti.

0: Genea con On and On. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: e Cioffi con la sua simpatica canzone Carmela. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Li ho già preparati, sono pronte queste due belle canzoni che ascolteremo tra qualche minuto, il tempo di dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 14 luglio 2026. E si apre subito con il gran caldo di questi giorni. C'è l'allerta caldo in tutta Italia praticamente, clima rovente, e come dicevo appena arrivata, leggendo appunto queste notizie che si trovano un po' dappertutto ormai, si superano i 40 gradi, ci sono alcune città del nostro paese che oggi supereranno praticamente i 40 gradi. Ma il picco di questa terza ondata di afa, a quanto pare, sarà giovedì, quindi anche oggi era considerato un giorno particolarmente caldo, ma giovedì sarà peggio, fino a 45 gradi. Ci sono delle città da bollino rosso e arancione, quello rosso naturalmente è il massimo, dell'arancione che ci stanno arrivando quasi al massimo. Ecco, quindi in rete dopo vedremo anche quelle che sono le città più a rischio, diciamo, fra virgolette. Altre notizie che troviamo in prima pagina questa mattina, beh, naturalmente l'Iran, Stati Uniti e i pesanti attacchi che ci sono stati in Iran. Trump ha dichiarato: sono rispediti, li rispediremo all'età della pietra. Sono le tante dichiarazioni che fa Trump. E Teheran colpisce navi a Hormuz, sembra ci sia anche un morto. C'è stata questa rappresaglia iraniana. I Pasdaran dicono che hanno lanciato appunto missili sul Bahrain, è stata colpita la quinta flotta statunitense. Questo è quanto ci dicono le cronache. Tra l'altro, la Casa Bianca ha notificato a Capitol Hill la ripresa della guerra, è ufficiale, torna quindi lo scontro, a parte che insomma, già l'avevamo capito già nelle ore scorse cosa succedeva. Prima abbiamo parlato del caldo, ma si sta parlando anche molto dell'emergenza siccità, manca l'acqua e praticamente in Piemonte ci sono delle regioni che hanno particolarmente urgenza. Il Piemonte per esempio sta chiedendo aiuto a Val d'Aosta e Canton Sicino, perché dicono non possiamo aspettare nemmeno un minuto, e questo è il grande altro grande problema naturalmente che si ha in questi giorni, perché è ovvio, tanto caldo e tanta siccità vanno a braccetto in pratica. Poi una notizia, insomma, se ne sta parlando da tanti mesi e ricordiamo tutti quello che è successo nel periodo natalizio, e la donna con la figlia avvelenate con la ricina. Ebbene, è stata depositata la perizia, dopo naturalmente le autopsie, tutte le indagini eccetera, di quasi 900 pagine. Dose letale, dice, tra le altre cose, impossibile salvarle. Per quanto possono aver provato i medici, eccetera, sarebbe stato impossibile salvarle. E questi tra le cose che ci sono nei risultati dell'autopsia. E adesso sapete, stanno continuando le indagini per capire come è successo, chi è stato, se c'è un responsabile. Deve esserci comunque. Ecco, come hanno fatto a prendere questa dose letale di ricina? C'è ancora il punto di domanda. Ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, ma adesso ascoltiamoci queste due belle canzoni degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be cool with you. Hit me, baby, one more time. 90 is magic.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: con Sweet Alalala Long è il sottotitolo, eh? Prima abbiamo ascoltato Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale, questi due bei successi degli anni 90 grazie a Roberto Gomme. Ricordatevi, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme. Ricordo anche le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme vi aspetta presso la carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimi cocktail e aperitivi
8: e le golose coppe gelato.
7: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
7: Hush Caffè.
8: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
9: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: mamma Emma Marrone insieme a Fabri Fibra in questo frangente con il nuovo singolo che si chiama Antidroga. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 14 luglio 2026. Ponte Lombardo malato. Arriva lo stop ai camion, oltre le 26 tonnellate. Allora, rondini o non rondini, i lavori sul ponte Lombardo si devono fare, anche perché il rischio che il manufatto possa crollare sotto l'incedere del traffico che ogni giorno percorre il traslagunare è concreto, garantendo nel frattempo, almeno fino al 15 settembre, che la struttura rimanga aperta. La sicurezza delle persone prima di tutto, ha detto il sindaco Armelao, ma dobbiamo fare di tutto per evitare la chiusura totale del ponte. La situazione evidentemente non ammette più rinvie, ma al tempo stesso il sindaco Armelao e ANAS stanno cercando delle soluzioni alternative per non chiudere del tutto l'unica strada che collega Chioggia con la terraferma. Sono così al vaglio alcuni percorsi alternativi per il traffico pesante e ulteriori verifiche di un ponte sulla strada provinciale dell'Arzerone, visto che difficilmente e camion e auto articolati potranno passare attraverso le strade dei comuni limitrofi per poi congiungersi con la Romea. Nel frattempo si è deciso di ridurre le portate al massimo di carico dalle precedenti 44 tonnellate alle attuali 26, visto il progressivo deterioramento della struttura, mentre i bus extraurbani non dovrebbero subire variazioni di tragitto. Sagra del Pesce, controllate ben 140 persone e due denunce. Controlli quindi di sicurezza della Polizia di Stato a Chioggia durante la Sagra del Pesce, l'evento folcloristico gastronomico tra i più rinomati ed attesi del Veneto, come ben sappiamo. Il questore di Venezia ha predisposto importanti misure di sicurezza con l'innalzamento dei livelli di attenzione con l'applicazione della zona rossa. Sono state controllate circa 140 persone, due delle quali sono state denunciate all'autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Nella serata di domenica il personale del commissariato è intervenuto in un noto stabilimento balneare di Sottomarina dopo la segnalazione di una lite in corso, fermate o denunciati un cittadino straniero per resistenza pubblico ufficiale, mentre un altro giovane è stato sorpreso in possesso di un manganello telescopico. Le indagini sono in corso. Gli accertamenti devono stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno del locale, nonché l'eventuale responsabilità e coinvolgimento di terze persone. Domani l'addio a Carlo Boscolo. Ebbene, si svolgeranno domani alle 10 con partenza del corso funebre, del corteo funebre dall'obitorio del cimitero di Rosolina alle 9.40 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, sempre a Rosolina, i funerali del giovane Carlo Boscolo, il cuoco ventenne che ha perso la vita domenica mattina sulla Romea finendo fuori strada all'altezza dell'incrocio con via Vecchia Romea tra Calino e Sant'Anna. La dinamica dell'incidente, che lascia presupporre che si sia trattato di un colpo di sonno, ha indotto il pubblico ministero a non ordinare l'autopsia sul corpo del ragazzo e quindi a dare il nulla osta per il rito funebre. Questa sera invece alle 19.30, sempre nella chiesa di Rosolina, ci sarà una veglia di preghiera nel ricordo di Carlo con la recita del rosario. La famiglia ha pure disposto che al posto dei fiori si faccia un'offerta alla scuola materna di Sant'Antonio. Dopo la cerimonia funebre il corpo verrà cremato al crematorio di Copparo. La morte del ventenne ha molto scosso ovviamente sia gli ambienti della comunità di Rosolina in primis, ma anche di Chioggia, originaria famiglia di Chioggia ovviamente, e di Porto Viro. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà soprattutto domani un po' di variabilità con comunque significativi spazi di sereno, qualche addensamento nuvoloso dal

domani, ma soprattutto nelle zone interne. Temperature minime in lieve calo sulle zone interne, per il resto pressoché stazionarie. Le massime un po' in diminuzione, soprattutto a sud-ovest. È tutto, grazie per l'attenzione. Ovviamente ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Forever con Talk, Talk to You da Radio VCS. Ancora intanto buongiorno a tutti e tutte voi. Beh, è arrivato il momento di ascoltarci un bel successo del passato, anzi un numero uno del passato, Unforgettable.
1: Radio VCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 1974, cavolo. Quanti anni questa canzone d'amore, sempre comunque strappacuore. Me la sono anche cantata, Sì, sì, con filo di voce, ma ci sono stata dietro. Era anche un pezzo che non la sentivo, tra l'altro. L'ho riascoltata molto volentieri. Spero sia stato così anche per voi. Questa E tu di Claudio Baglioni, che abbiamo scelto proprio per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Salutiamo anche Gioielleria Ballarin. Voglio ricordarvi ancora che ci sono nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage per lui e per lei che va sempre per la maggiore. E c'è questa bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano e Anna Karin vi aspettano allora con questo, ma anche tanto altro, presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:05 circa.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Sardegna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Cucina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: subito, pronti via, tac.
1: Mamma mia.
0: Che cos'è la prontezza?
1: Sei bello fresco, scattante.
0: Fresco.
1: Come avessimo 10 gradi.
0: È vero, è vero, è strano.
1: Che strano,
0: ma che ti devo dire? È la vita. Mi sono svegliato, sai, quando uno si sveglia bene. Non si capisce come mai.
1: Sono
0: ma...
1: contenta per te.
0: Ecco, sono cose belle. Buongiorno, cara
1: Lucia. Buongiorno a te.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Tu sei bella riposata? Come ti senti?
1: Abbastanza. Stanotte ho dormito un po' di più. Ultimamente ho avuto qualche problema.
0: Questi giorni, esatto, non è matematico, perché spesso e volentieri abbiamo sempre questo problema con il caldo, le temperature, non si dorme
1: ma
0: bene.
1: Ma tutta una serie di
0: la
1: cose.
0: Luce, sì.
1: Se io almeno ho avuto qualche problema, ma sai, io faccio testo,
0: certo,
1: perché ho anche la mia età, per
0: come
1: cui
0: no,
1: un giovane naturalmente reagisce molto meglio.
0: Non c'è dubbio.
1: I giovani come te.
0: Ma io guarda, non ho nessun problema. Con l'aria condizionata a palla sto da Dio.
1: Ma anch'io l'aria condizionata non ho a palla, perché sennò poi
0: a palla
1: già
0: perenne.
1: Ho problemi le articolazioni, ossa.
0: Guarda,
1: varie.
0: A casa mia con il cappotto, ti dico solo questo. Giusto per darti l'idea.
1: Ma appena arrivata la bolletta di giugno, stai zitto.
0: Ma io non le guardo.
1: Stai zitto.
0: Le guarderò a settembre, adesso non ci voglio pensare, cari amici.
1: Ma devi pagare prima.
0: La
1: però.
0: Pagherò a settembre. Così che devo fare, Lucia? Perché
1: vabbè,
0: poi se le vedo mi fermo, poi mi viene l'ansia.
1: E vogliamo morire? No.
0: Ma assolutamente no, insomma, almeno ascoltiamoci una bella canzone prima di morire, se sei d'accordo. Ascoltiamo Ella Langley da BCS. Just

0: di Ella Langley che si chiama Choosing Texas da Radio BCS. Buongiorno, 9:18 del mattino, c'è riservato per due. Allora sì, ogni tanto ci piace vedere quando ci sono delle, quindi dei casi di persone straordinarie che mostrano longevità non solamente in senso anagrafico, cioè vivono a lungo, ma vivono bene a lungo, no? Facendo anche delle cose che magari per noi umani sono quasi impossibili.
1: Infatti per me è un
0: alieno. A 20 anni, a 30, a 40, per me è un alieno anche per me, sì, secondo me. Pensate amici, una signora di 82 anni, ok, che uno dice fin qua vabbè che problema c'è, no, 82 anni è considerata la ballerina di pole dance più anziana al mondo, perché le balla proprio la pole dance, perché presente la pole dance, quella attaccata al palo.
1: Io solo a pensarci mi stanco, mi vengono tutti i dolori dell'esistenza.
0: Mi do anche il nome, si chiama Idanna Abignente, è residente in Piemonte, a Pino Torinese, e i video delle sue performance, tra l'altro molti pensano addirittura siano fake, cioè qualcuno pensava ma sarà fatto con l'intelligenza artificiale, è vero.
1: Questa l'immagine che vedo.
0: È questa qui, signora qua, impressionante, cari amici. La sua storia è stata raccontata proprio dai giornali in questi giorni, perché effettivamente è qualcosa di incredibile, no? Una persona che dimostra una vitalità, ma soprattutto ancora delle performance con il proprio corpo che hanno dello straordinario.
1: Cioè, quelle sono performance che fanno fatica a fare anche i giovani.
0: Certo.
1: Perché ci vuole tanta forza fisica,
0: assolutamente,
1: anche, eccetera. Che la faccia una donna di 82 anni, insomma io ho quasi 20 anni in meno, e non mi passa neanche per l'anticamera di
0: comunque giardini. Lei è sempre stata molto attiva, racconta, dice mi piacciono le sfide, il suo allenamento è rigoroso, 1.5 ore, 2 volte a settimana con sessioni più intense quando si avvicinano gare esibizioni, perché lei fa anche le gare e le esibizioni, capisci? Tra l'altro nel suo settore vince facile perché non c'è mai nessuno, cioè nella categoria,
1: ecco, ti stavo chiedendo, non è che partecipa insieme a quelle giovani. Esiste anche una categoria,
0: certo,
1: over 80.
0: Over. Il problema è che non ha nessuno, cioè lei gareggia quasi da sola perché ha 80 anni.
1: Immagino.
0: Non c'è nessuno che fa questo tipo di cose, quindi è davvero straordinaria. E quindi lei gareggia con gli altri, insomma, poi. Però a volte anche portando a casa dei bei risultati, perché effettivamente fa delle performance di alto
1: per
0: livello.
1: Per forza gli daranno dei premi speciali.
0: Assolutamente.
1: È assolutamente speciale sta signora, eh?
0: Direi che è unica per certi versi, non c'è dubbio. 9:21 del mattino, buongiorno. Stanotte per...

0: stazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Todd Herrings, la canzone che stiamo ascoltando ed è una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni in Out Now, la nostra vetrina su quelle che sono appunto le novità discografiche del momento. Questa è una di quelle, appunto. Grazie naturalmente a Planet Bike, attenzione perché c'è una promozione che non dovete perdere. Ebbene sì, sia a luglio e anche per tutto agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike, sia per adulti che per bambini, c'è un super sconto del 30%. Ma ci sono solo 70 bici disponibili, per cui dovete affrettarvi, eh? Approfittate di questa offerta imperdibile. Planet Bike vi aspetta allora in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: La voce di Gisella, amici, 9.35 del mattino, stiamo parlando di longevità, di gente che si tiene in forma, perché poi abbiamo scoperto che tenersi in forma, Carnuccia, fa bene a tutte le età, quando si è dinamici, quando si ha una vita bella, brillante, grintosa, poi alla fine si vive meglio, si vive più a lungo e soprattutto in salute.
1: Sì. Ecco. Sì, con un po' di allenamento fa bene comunque.
0: Va bene comunque. Beh, parliamo di un'altra persona che si segnala proprio per una longevità frizzante. Il signore si chiama Mario Boselli, quindi per dare una speranza anche agli uomini, non solo le donne possono invecchiare bene.
1: Ma ci mancherebbe
0: anche
1: altro.
0: Noi uomini. Lui è un personaggio conosciuto perché è stato presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana negli anni d'oro, per capirci. Sì. Quindi quando c'erano le super top model.
1: Ah, giusto.
0: Ok.
1: La Claudia Schiffer.
0: Quel periodo lì, ecco. Quindi,
1: la Naomi Campbell,
0: gli anni quelli storici. E tra l'altro racconta un po' di aneddoti in un'intervista al Corriere della Sera, dove parla anche dei dissapori di alcune maison, ad esempio tra Versace e Giorgio Armani.
1: Sì, ogni non tanto litigavano.
0: No, litigavano soprattutto per le top model, perché Versace le pagava tantissimo e ad Armani questa cosa non andava, perché anche lui poi doveva pagarle se le voleva.
1: Perché poi tutti volevano andare da Versace.
0: Oppure ovviamente. Se le volevi dovevi pagare più uguale. Più. Hai capito? Quindi Armani, che non voleva pagare quelle cifre lì, diceva: scusa, ma perché devi pagarle tutti questi soldi?
1: Sì.
0: E invece Versace spendeva,
1: era generoso
0: con le modelle. Poi ha raccontato altre vicende, ad esempio della storia di Anna Wintour, quella che poi ha ispirato Il Diavolo Veste Prada, che voleva accorciare la settimana della moda e lui si oppose a questa cosa qua, perché era la settimana, non erano i tre giorni della moda, quindi lui voleva continuare a fare la settimana della moda.
1: Ma perché? Che le venivano?
0: Ma che ne so, voleva accorciarla. E poi che cosa è successo? Che lui è arrivato a 85 anni ed è ancora in splendida forma. Quando gli hanno chiesto il suo segreto, dice: io ballo la zumba.
1: Quindi vedi, che fa bene ballare.
0: È un ballerino di zumba, amici. Quindi a tutti quelli che fanno la zumba, sappiate che avete una prospettiva di vita lunga. Se ancora non lo fate, fatelo. Io adesso mi iscrivo in palestra, non so dove la fanno, vado a ballare la zumba.
1: Cominciare
0: pure io.
1: Dipende dall'età, a parte che non è mai troppo tardi.
0: Ma non è mai troppo tardi.
1: Però se non siete un po' allenati col fisico, fate un po' di preriscaldamento prima.
0: Allora, partite dalle cose più leggere,
1: rompete,
0: dopo
1: voi.
0: Piano piano fate la zumba, insomma, arrivate a fare queste cose. Io non so quanto sia stancante la zumba. Però la vedo una cosa abbastanza energica,
1: è vivace
0: insomma. Quindi tutti a fare la zumba, anche noi maschietti, mi raccomando, perché queste sono le prospettive di vita. 85 anni in questa forma ci vorremmo arrivare tutti, cara.
1: Assolutamente sì. Poi sai, c'è chi ci arriva in forma corporea, con il corpo, chi ci arriva con la mente, chi invece poi la mente la lascia per strada. Sono tante le possibilità, però anche la mente si può allenare.
0: Alleniamo la mente, cari
1: tante
0: amici.
1: Tante volte l'abbiamo letto.
0: Questa è la consolazione di quelli che non allenano il fisico. 9.38 del mattino, no. Due canzoni in arrivo.

0: Martedì mattina 14 di luglio, buongiorno, c'è Radio BCS in diretta con la voce di Nuccia Di Gianni. Questa che abbiamo sentito è una canzone del 1982, amici, pezzo di Roxy Music, bellissimo, More Than This, te la ricordi?
1: Assolutamente sì, come pure anche Enola Gay che abbiamo sentito.
0: Enola Gay,
1: prima,
0: beh, Enola Gay, ragazzi, è stato un numero uno clamoroso a inizio anni 80, sì. L'abbiamo ballata per anni. Io mi ricordo che avevo iniziato a fare il DJ praticamente nei primi anni 90 in discoteca e ancora si suonava Enola Gay e la pista si riempiva, cioè era ancora un pezzo a distanza di 10 anni. Funzionava alla grandissima.
1: È stato un grande successo.
0: Clamoroso.
1: Vabbè, l'abbiamo ballato tutti, tranne Gianni che però faceva ballare.
0: Io mettevo Enola Gay, l'ho suonato. Ho una coppia tutta consumata perché l'ho suonata tanto.
1: Vedi, noi abbiamo consumato le gambe e i piedi, lui invece.
0: Io ho consumato il disco, ognuno fa il suo.
1: Vabbè, a ognuno il proprio, giusto. Allora, senti, salutiamo gli amici di Super Coffee Shop, naturalmente Matteo, tutto lo staff. A voi diciamo che se volete farvi una buona colazione veramente con ottimi caffè, poi tra l'altro perché è proprio caffetteria specializzata Super Coffee Shop, dovete passare lì. Ci sono brioche per tutti i gusti, anche per chi è vegano, perché ci sono le brioche vegane. Quindi passate da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Bene, continueremo la nostra carrellata su persone avanti nell'età ma di successo, cara Nuccia.
1: Sai che io stavo, mentre andavo anche tu, canzoni, stavo guardando le performance di questa 82enne.
0: Ah, tu ancora sei all'82enne, sì. Ok, ma noi siamo andati avanti nel programma, scusate, amici, Nuccia ogni tanto rimane un po' indietro.
1: No,
0: abbiamo parlato anche di un signore, ti ricordi?
1: Sì.
0: Te ne sei accorta che il programma è andato avanti?
1: Ok. Ma vedi che niente. No, non mi prendo.
0: No, perché adesso ne ho un'altra di cui parlare,
1: ma
0: non è
1: ero
0: di prima.
1: Curiosa, non
0: che
1: non
0: so, okay.
1: Cioè, per di vedere effettivamente quello che faceva. Se non sono trucchi cinematografici,
0: Io
1: veramente non capisco come possa fare.
0: È veramente
1: incredibile. Se io cado per terra e non riesco ad alzarmi, per esempio.
0: Perfetto, ne parleremo tra poco, amici, ma non di questo o di altro. Parleremo di un'altra signora che sta facendo delle cose incredibili, incredibili. E non è giovanissima, però non vorrei paragonarla all'82enne perché potrebbe offendersi. Ne parliamo tra pochi minuti, state qui.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
16: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
17: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
18: Piazza Grande, grande intorno.
19: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
20: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
21: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: generazione, diciamo, un po' agé, e Madonna, cari amici, però anche lei non sente l'età, cioè passano gli anni ma fa sempre delle cose incredibili. C'era grande attesa per il suo nuovo disco Confessions e adesso abbiamo i primi numeri delle vendite. Ed è record, che annuncia, perché pensa che è riuscita ad arrivare al numero uno direttamente, a debuttare in testa alle classifiche americane di Billboard, ma ha debuttato al numero uno in mezzo mondo, compresa anche l'Italia. In Italia in questo momento è il disco più venduto anche nel nostro paese, quindi
1: la riprova che è ancora molto amata.
0: Molto amata. Tra l'altro il dato interessante è che sono stati venduti negli soli Stati Uniti 134.000 unità del suo disco. Di queste 114.000 sono fisiche, cioè hanno venduto proprio il vinile.
1: Il vinile addirittura.
0: Quindi la maggior parte delle persone sono andate a comprarsi il disco di Madonna del Confessions volume 2.
1: Tra questi anche tua moglie, naturalmente.
0: Naturalmente, non siamo ancora andati a prenderlo, ma l'ho già in programma per andare a acquistare, insomma.
1: L'ha messo già nella lista delle spese.
0: Assolutamente. Io c'ho anche il Confession 1, sempre rigorosamente in vinile, oltre che al CD.
1: Sappiamo che
0: naturalmente non mancherò di prendere anche questo qua. Si legge lì a tutti i dischi di Madonna, cioè proprio un po' impallinata. Ha già tra l'altro in mente di andarla a vedere ovunque andrà live con il suo nuovo tour. Appena arriva da qualche parte lei ci va, insomma.
1: So che qualche anno fa era andata a Parigi a vederla.
0: È andata a Parigi, poi siamo andati insieme a Milano, e perché sai, a Parigi ci volevano l'aereo perché era tutto in giornata.
1: Tu lo so che non ci sei andato.
0: Ecco, io non sono andato, però in compenso sono andato a Milano e è stato bellissimo, ammetto, è stato un bellissimo concerto, insomma. Sono curioso, eventualmente, se la fanno in Italia vado a vederla anch'io, se la fanno all'estero la mando.
1: Ah, ci vai ancora a vedere Madonna?
0: Sì, ma cavolo, sì, hai voglia. Tutti gli artisti, quelli super, se si può, Caranuccia, fai a non andarle a vedere? Quindi complimenti a Madonna, vedi che l'età è solo un numero, Caranuccia.
1: Sì, però lei è paragonata a quella signora che
0: all'82enne.
1: Ha 82 anni.
0: Non è che...
1: Madonna deve ancora compierne 68, dai.
0: Ho capito, cioè non è che stiamo parlando di...
1: Sì, ok. Non è più di primo pelo, però insomma arrivare agli 82 ne manca ancora.
0: Anche perché secondo me potrebbe fare Confession e Dance Floor numero 3 fra una decina.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: perle della sua discografia, una canzone di musica pop internazionale che si chiama Fantasy.
1: Ecco, la stiamo ascoltando.
0: Basta, ho finito, Nuccio, adesso tocca a te. Ho detto troppo, mi sono stancato.
1: Ti sei avviato.
0: Stato faticosissimo.
1: Proprio sei partito in quarto, pensavo dovessi dire chissà
0: che cosa. Ho consumato il residuo delle energie che aveva a disposizione. Adesso c'è scritto Lobattery, quindi ho bisogno di...
1: Allora, avanti a attaccare la spina da qualche
0: parte. Bravissimo. Adesso metto due dita nella presa, vediamo l'effetto che fa, cara Nuccio.
1: Ecco, mentre io ricordo che questo appuntamento è stato offerto da Falegnameria Padoan Stile e Design. Sono tanti gli stili, infatti, e per quanto riguarda porte e finestre, ovviamente per la vostra casa, ma anche tanti i materiali. Per esempio, se volete rinnovare proprio la vostra casa, ci sono le porte in design, in vetro o alluminio di altissima qualità. Ecco, e poi ci sono tanti incentivi disponibili. Andate a visitare lo showroom allora, in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Bene, se sei d'accordo facciamo l'ora esatta. Ho recuperato le energie sufficienti per dire che ora è.
1: Di già.
0: Sì. Beato te. Da 3:30 sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: martedì, amici, 14 di luglio sta per uscire al cinema, in questo weekend, un film molto atteso. Io mi ricordo quando andai qualche mese fa al cinema, già lo pubblicizzavano, ed è Odissea.
1: Sono mesi che se ne parla,
0: anche perché ha un cast, cari amici, direi che cast, pensate. Ci sono tra i protagonisti Zendaya, che sarà Atena, poi Matt Damon, che sarà Ulisse, Tom Holland, Telemaco, Anne Hathaway, che sarà Penelope, c'è pure Travis Scott, cioè veramente una all star praticamente del cinema, tutti insieme per questa nuova pellicola, che tra l'altro poi adesso parliamo di un aspetto curioso che ho scoperto, pensa, è girato in non alta qualità ma super altissima qualità, in un formato che si chiama IMAX 70 mm, non so se ne hai mai sentito parlare.
1: Assolutamente no.
0: È la cosa più...
1: Per me è arabo.
0: Anche per me, l'ho scoperto questa mattina. È la cosa più esagerata che si può fare. E tra l'altro poi è un formato non digitale, ma è un formato vecchio stile, diciamo, con la pellicola, cara Nuccia.
1: Quindi analogico.
0: Analogico, quindi una cosa assolutamente incredibile. Tu pensa che con il digitale si può arrivare massimo al 4K. Il 4K sarebbe una video risoluzione 4096x2160, quindi è orizzontale. Il formato invece questo, IMAX 70 mm, è un formato quadrato. Ed è un formato tutto quanto analogico, quindi si gira con la pellicola, solo che le macchine con cui si gira sono molto nuvolose, per cui nel momento in cui hanno girato, per prendere proprio la voce dal vivo, hanno dovuto inventarsi tutta una serie di soluzioni tecniche particolari, quindi hanno messo una sorta di grande scatolone per attutire il rumore della cinepresa di questa macchina, insomma, che riprendeva.
1: E per noi sono sempre cineprese
0: insomma dell'epoca, e sono riusciti in qualche modo ad attutire questo rumore. Ma poi ci sono state anche tutta una serie di soluzioni particolari anche nel montaggio, perché hanno fatto prima la prova del montaggio utilizzando i computer, quindi l'hanno trasferito da analogico in digitale, hanno fatto il montaggio, una volta stabilito il montaggio giusto, questo perché è più versatile, più facile farlo con il computer, una volta stabilito qual era il montaggio l'hanno fatto su pellicola, quindi alla vecchia maniera, hanno preso la pellicola, hanno fatto tutti i tagli e quindi la versione è stata sistemata in pellicola come fosse, come si faceva una volta.
1: Guarda, mi stai dicendo delle cose così affascinanti,
0: è meravigliosa,
1: ma io non ci capisco niente,
0: Ah, non sono stato chiaro.
1: Non è questione che tu sia chiaro o meno, è proprio l'argomento che
0: è abbastanza particolare
1: e non conosco assolutamente.
0: Allora niente, cambiamo argomento, amici, perché se non l'ha capito Lucia magari non l'ha capisco neanche a casa.
1: Ma figurati, la capisco io che ha mai capito niente digitale.
0: Allora, ad ogni digitale, modo, computer, analogico e pellicola.
1: Sì, questo l'abbiamo capito.
0: Okay. Fin qua ci eravamo,
1: ci arriviamo tutti.
0: Quindi praticamente hanno utilizzato una pellicola alla vecchia maniera, ma ultra fedele.
1: Ma sì, ma ho capito perfettamente.
0: Quindi pensa che questa è credo 5-6 volte più fedele del 4K, quindi vedi tutto, vedi anche i peli del naso,
1: ecco, questo volevo dire, a prescindere dalle spiegazioni, dovremmo avere una visione
0: straordinaria,
1: ma più che straordinaria.
0: Il problema, abbiamo un problema, Nuccia,
1: cioè
0: che non potremo mai vederlo con quella stessa qualità al cinema, almeno nei cinema quelli normali che abbiamo in Italia, perché non abbiamo cinema pensati per quella qualità. Quindi in verità,
1: ma che fate, ci prendete in giro?
0: Lo vedremo sicuramente molto meglio rispetto a tutti gli altri film, quindi sarà una qualità altissima, però in verità poi hanno dovuto convertirlo in quello che è il tipo di file, diciamo così, che si può proiettare nei cinema italiani
1: e che potremo vedere anche in televisione un indomani.
0: Quindi hanno fatto tutto sto lavoro, la pellicola originale, se hai la possibilità di vederla, la vedi con una qualità straordinaria, ma sono pochissimi luoghi dove si potrà vedere,
1: ecco,
0: quei pochi fortunati
1: ci diranno anche quali sono, così
0: così al limite faremo un viaggio per
1: non è che dobbiamo
0: vedere.
1: Andare in America
0: non lo so, in Italia non credo ci siano cinema attrezzati con l'IMAX 70 mm, però evidentemente insomma è stata anche una sorta di sfida che il regista Christopher Nolan ha voluto in qualche modo affrontare, una sfida vinta, è qualcosa
1: di
0: straordinario.
1: Ecco, questo è il mondo terrestre,
0: sì,
1: che le cose non sono mai per tutti,
0: no,
1: c'è sempre qualcuno che ne può godere,
0: ecco,
1: e chi no,
0: e noi ci accontenteremo della versione normale, vabbè, insomma,
1: pazienza.
0: 4K, pensa che 4K rispetto a quello che si vedeva una volta è già una roba super mega galattica, attenzione, ci mancherebbe.
1: A noi va più che bene,
0: assolutamente, sai che poi addirittura abbiamo anche spiegato con questa super definizione che hanno le immagini oggi, sta diventando un problema tanto per gli attori che per i volti televisivi, perché si vede
1: tutto,
0: tutte le
1: imperfezioni, ne abbiamo già parlato
0: se
1: tu hai appena un punto nero
0: è un bruto brufolo,
1: lo si vede. Ecco, se hai qualche imperfezione sulla pelle,
0: una volta sai,
1: un arrossamento,
0: c'era meno definizione, questo tutto sommato aiutava. Adesso sono terrorizzato. Pensa con questa ultra pellicola, quasi 70
1: mm.
0: Cioè, se c'hai veramente un brufolo, si vede e quindi sei rovinato.
1: Io non credo che gli attori siano tanto
0: secondo
1: contenti.
0: Secondo me non sono contentissimi. Anche secondo me, cara Lucia. A parte che hanno preso tutti i fighi da paura, voglio dire.
1: Vabbè.
0: Però. Ma non so.

0: Quindi tutti al cinema a vedere l'Odissea, che è una storia che al cinema hanno portato più volte, non è propriamente una roba.
1: Allora, e quante anche trasposizioni televisive hanno fatto?
0: Come no, come no.
1: Puntate, serie. Certo. Guarda, la sappiamo a memoria ormai.
0: Però sai che mi ha affascinato, cioè sentita tutta sta storia ti mette quella curiosità che dici però voglio andarla a vedere in questa nuova versione. Non hai questo,
1: no,
0: questo
1: io
0: stimolo?
1: La vedrò perché amo molto Christopher Nolan come regista.
0: Quello che ha fatto Oppenheimer, per capirci.
1: Ho visto tutti i suoi film praticamente.
0: Oh, ci ha visto tutto.
1: È vero, è bravi, per me, per me è bravissimo.
0: No, no, ma è assolutamente, è molto apprezzato.
1: E quindi lo vedrò. Però insomma la storia la conosciamo,
0: Sì, la storia è quella, l'Odissea è rimasta l'Odissea. 10:19, amici, c'è cioè con Ellissel.
2: Con Ellissel.
3: Con Ellissel.
2: Con Ellissel.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con la canzone di Miu, cari amici. 10:32 del mattino, buongiorno.
1: Buongiorno a te, come stai?
0: Tutto bene, grazie. Bene, che bestia si sente, mi viene in mente sempre quando fai questo tono, mi viene in mente la Fagnani, ti dico la verità.
1: Quindi,
0: sì.
1: Ah, basta, non faccio più.
0: Va bene, basta così. Allora, senti, stiamo parlando di Odissea, siamo tutti molto curiosi e tra l'altro è stata fatta una sorta di mappa anche di dove è stato registrato poi il film, perché poi ci sono dei luoghi talmente belli che sono convinto che molti avranno la curiosità, dopo aver visto il film,
1: come spesso succede,
0: di andarseli a vedere, no?
1: Cosiddetto
0: turismo cinematografico.
1: Anche televisivo a volte.
0: Certo, dipende. Allora, il grosso delle riprese si è svolto in diverse nazioni, Italia tra l'altro compresa, Islanda, Grecia, Marocco, Scozia, e poi sono state completate negli studi degli Universal City di in California. Quindi è stato un bel viaggio quello che hanno fatto, una vera e propria odissea anche loro, perché tra l'altro a trasportare tutta questa attrezzatura pesantissima era veramente una carovana faticosa. E per quanto riguarda l'Italia, magari siete curiosi di sapere dove hanno girato, no? Io vedo negli occhi di Nuccio che vuole sapere assolutamente dove sono stati.
1: No, perché se, conoscendo l'Odissea, io so il tragitto che aveva fatto Ulisse, non capisco perché sono finiti in Scozia, eccetera.
0: Cioè... Ma perché hanno scelto dei luoghi che siano belli, no? L'Islanda non è perché c'è nel viaggio dell'Odissea, perché è bella, sono dei luoghi bellissimi.
1: Immagino, ecco, però.
0: Ecco.
1: Quello mi sembra bello.
0: Niente, sì, Nuccia, purtroppo, no, amici, non a volte Nuccia è incomprensibile, ma lasciamo perdere. Allora, che cosa, dove hanno girato in Italia? Soprattutto in Sicilia, nell'isola di Lipari, nelle Eolie, è stata scelta come ambientazione di uno degli episodi più celebri, quello delle sirene.
1: Sì.
0: E poi ce ne sono stati altri, ad esempio il porto di Pignataro, che si trova in una zona dell'isola ad oriente, e poi ancora l'isola di Vulcano. Gli scogli di Pietralunga e Pietra Menalda, poi l'isolotto di Basiluzzo a nord di Panarea. Questi sono i luoghi che sono stati utilizzati. C'è anche una parte girata all'isola di Favignana, quindi ho fatto un bel giro, anche un bel tour in Italia.
1: Perché Ulisse l'ha fatto, in effetti.
0: Sì, ma non è che è un film, è finzione. Cioè,
1: ma per dirti, in Sicilia effettivamente c'è andato.
0: Effettivamente c'è andato, ma non sono andati in tutti i luoghi, cioè l'hanno fatti anche negli studio in America, ma non è che lì c'è stato Ulisse.
1: Ma guarda che io l'ho detto in tono ironico.
0: Ah,
1: vedi,
0: ok, ma
1: siccome
0: è la terza volta che lo dici, perché non capisco,
1: ma
0: se
1: non
0: l'ho
1: vedo
0: capito.
1: Che, però in Sicilia sappiamo, cioè
0: in Sicilia c'è,
1: le sirene, cavolo,
0: certo. Bene, amici.
1: Itaca, due passi.
0: Ecco. Poi vi rendete conto, amici, fa anche caldo, io devo sopportare Nuccio qualche mattina, qualche volta faccio fatica, ti dico la verità. Due canzoni insieme
1: caldo,
0: da sentire, c'è il meglio degli anni 90, amici.
2: Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be cool. 90 is magic.
3: Let's go, girls.

0: 90 con Nana Sherry, amici, una canzone bellissima che si chiama Woman. Tra l'altro, curiosità, l'album si chiamava Man, pensa un po', quindi
1: dai,
0: l'album Man,
1: insomma, li avevamo tutti, uomini e donne,
0: la canzone,
1: anzi,
0: Woman.
1: No, tutti proprio, no,
0: ecco, mancava il trans.
1: Ma
0: dentro c'è
1: vie,
0: una canzone che si
1: chiama di mezzo, altre cose, insomma, dai.
0: Al giorno d'oggi avrebbero fatto un articolo su questa cosa spiegando come Nana Sherry non fosse inclusiva. Al
1: no,
0: giorno d'oggi
1: no, è troppo classificabile,
0: troppo definita,
1: sì. Uomini e donne, e ecco, invece c'è molta più varietà.
0: Beh, prendiamoci anche con Maria De Filippi, che faceva uomini e donne. Era lei che faceva uomini e donne, sì?
1: Sì, lo fa ancora.
0: Ah, lo fa ancora, perdonami, non presente.
1: Perché poi in effetti uomini e donne, sì, è vero.
0: Certo.
1: Perché poi abbia anche, tra l'altro, accolto negli studi anche coppie gay.
0: Ah, sì, non lo so.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: lo so.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, qualche anno fa mi ricordo c'era anche una coppia gay.
0: Bene, bene, bene.
1: Allora,
0: grazie,
1: senti,
0: della tua testimonianza, Nuccia. Allora, era l'appuntamento con i ricordi, questo passaggio con Carrozzeria Biasion.
1: Esatto, Carrozzeria Biasion. Per qualsiasi problema abbia la vostra autovettura, sappiate che da Carrozzeria Biasion c'è tutto. Quindi, a parte la carrozzeria, ovviamente, ma anche il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale in caso di incidente, anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi affidatevi a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia,
4: grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ci sono canzoni che ti fanno attendere proprio il finale per poter intervenire, perché non si ferma mai. Cioè, io provavo ogni tanto a entrare dentro e tu DNA, fammi dire qualcosa. Niente, non si riusciva, dovevo aspettare la fine della canzone.
1: Sono le canzoni che ci fanno antipatia noi.
0: Sì, perché a noi DJ ogni tanto piacerebbe entrare anche un po' a gamba tesa. Quando c'è un break, tac, ci infiliamo.
1: È vero.
0: Invece questa è tutta, tutta piena. È tutta ciccia, come si dice. Va bene, 10:52. Finiamo il discorso sull'Odissea, se dici, perché è un film che sta
1: attirando.
0: Ma no, sai, ti sta tirando grandi curiosità e poi

0: alcune parole che sono forse anche un po' troppo moderne. Ad esempio, a un certo punto si sente qualcuno che dice daddy, che è un diminutivo di papà, no? Ed è molto colloquiale. A un certo punto addirittura uno che urla let's go, e qualcuno dice sembrava quasi di stare nell'Ohio più che nella Grecia antica. Non c'entra niente. Poi dice come on, let's go!
1: Ma
0: come,
1: ma
0: let's
1: questo...
0: go? Nella Grecia antica let's go, ma che
1: allora,
0: sta a dire?
1: Allora, cioè, giustamente adesso parliamo di
0: sono riflessioni.
1: Però io ho notato che in tanti film d'epoca, certo, eccetera, il linguaggio molto spesso viene, è molto moderno. Sono frasi messe, parole proprio anche che non potevano essere adoperate a quelle epoche.
0: Assolutamente. Allora, o si decide di essere totalmente rispettosi,
1: oppure fai finta di niente e parli normale.
0: Esatto, ti prendi la storia, però magari anche utilizzando dei vocaboli che siano comprensibili anche una fascia di pubblico più giovane.
1: Se no la fai in greco antico, poi gli altri si arrangiano a tradurlo.
0: Però ci sono alcune cose forse esagerate, no? Il come on, let's go, diciamo che è stato quel passo che forse non si doveva oltrepassare, insomma, mettiamola così.

0: cari amici, lo so che è estate, magari uno si aspetta da Radio Vicenza tutte canzoni quelle un po' yeah, super, vamos a bailare, eccetera eccetera, poi però ti piomba Billie Eilish con questo pezzo qua.
1: Ma ogni
0: tanto, secondo me,
1: dai,
0: è magia, non c'è magia.
1: Ma
0: non
1: sì,
0: ha sentita la magia di Birds of Feather?
1: Assolutamente sì.
0: Che
1: infatti
0: pezzo
1: ti,
0: stupendo.
1: Ti sto dando ragione, non è che dobbiamo mettere tutta
0: amici
1: musica yeah yeah yeah, eh?
0: Yeah yeah yeah, abbiamo un ritmo.
1: No, quello è jeghe jeghe jeghe. Questa volta ho detto yeah yeah.
0: Sai che proprio a proposito di jeghe jeghe jeghe, nei giorni scorsi è festeggiato

0: 100 anni il marito di Rita Pavone, Teddy Reno. Sì,
1: infatti, poi tra l'altro ne volevo parlare, poi mi sono dimenticata.
0: Ma l'ho visto qualche giorno fa la foto di lui.
1: E quando ho letto dei 100 anni, sono rimasta così, ho detto, ma non era morto Teddy Reno?
0: Ma
1: no,
0: poverino.
1: No. Beh, insomma, 100 anni, voglio dire, è lunga vita, per carità.
0: Sì,
1: facciamo tanti auguri.
0: Ma infatti,
1: che vivi altri 100.
0: Quando sai era famoso, cioè ha detto lunga vita Teddy Reno, lui li ha presi sul serio, quindi
1: sì,
0: tiene duro.
1: Auguratele anche a Gianni, quando lo vedete per strada.
0: Lunga vita Gianni.
1: Non ditegli ciao, dite lunga vita a Gianni, che lui vuole vivere anche oltre i 100 anni.
0: Certo, potendo, a Dio piacendo, come si dice, cara Nuccia, perché mettere limiti alla provvidenza.
1: Ah beh, questo è vero.
0: Senti, io con Odissea avrei finito, proprio giusto in tempo per finire anche il programma, quindi vedi, fate proprio le notizie contate.
1: Che
0: giuste.
1: Poi a me non piace mai che si punti molto su un prodotto, eccetera, perché poi quando hai molte aspettative
0: rischi di rimanere
1: rischi sempre molto spesso
0: lo so.
1: Sono rimasta delusa. Spero di no, e comunque la storia lo sappiamo, e sappiamo bene il regista e gli attori sono straordinari, però quando è già un anno che io sento parlare
0: troppo,
1: di questa odissea,
0: troppo
1: alla fine, non lo so, speriamo bene, dai,
0: vediamo se
1: la
0: montagna partirà un topolino, come si dice, vedremo
1: perché si rischia anche questo.
0: Le premesse ci sono tutte,
1: sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Cast stellare, il regista top, hanno speso una barca di soldi, i posti dove hanno girato sono bellissimi,
1: ma
0: hanno
1: girato
0: la pellicola migliore,
1: ha tutte le carte in regola per essere un grande
0: quantomeno,
1: successo,
0: quantomeno discreto, hai capito? Poi se stai lì a guardare Let's Go magari ti fermi, però magari se guardi tutto il resto dici il film può essere bello, insomma.
1: Assolutamente.
0: Ecco, quindi se volete dal 16 è al cinema anche in Italia, amici. Basta, abbiamo finito, Nuccia. Mettiamo un'ultima canzone prima di salutarti, o ti
1: va
0: saluti
1: bene.
0: Già, dimmi
1: no,
0: tu.
1: No, dai, ascolto anche la canzone.
0: Anche perché è un pezzo
1: viene.
0: Che potrebbe piacerti.
1: È per questo che mi fermo.
0: Ah, ecco, infatti ha guardato e detto, questo rimango. Sarà un'altra roba, magari andava anche via.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: l'ho visto proprio quando sono andato a vedere il film di Michael Jackson, sì, qualche mese fa, questo per farti capire da quanto tempo lo stanno proponendo, insomma, al cinema.
1: No, ma molto prima.
0: Certo.
1: A parte quando è stato pronto il trailer, ma se ne parlava proprio.
0: Certo,
1: articoli sui giornali, eccetera,
0: perché un po' che se ne parlava,
1: era una produzione bella grande di cui tutti hanno parlato.
0: Per quanto riguarda Michael Jackson, per chi si fosse perso il film magari al cinema, volevo ricordare che siccome fanno le iniziative estive anche qui con le proiezioni del cinema all'aperto, ci saranno due serate dedicate anche al film di Michael, quindi se l'avete perso,
1: davvero,
0: magari vi fa piacere, potete andarvi a godere il cinema all'aperto d'estate e vi godete questo film che è davvero molto molto bello. Tra l'altro, poi stavo leggendo gli ultimi risultati, se non ho letto male ha superato addirittura il biopic dei Queen,
1: diventando
0: in assoluto il biopic più visto della storia del cinema.
1: Ti confermo, perché l'ho letto anch'io qualche giorno fa.
0: Io l'ho letto
1: superato.
0: Esatto, io l'ho letto un po' di strisce, per cui magari non ho approfondito, però mi ha colpito molto, perché all'epoca il film dei Queen fu veramente qualcosa
1: di straordinario.
0: Il fatto che lui abbia superato ci dice quanta ancora è alta la febbre per Michael Jackson, cari
1: amici. Ma io non avevo dubbi, caro Gianni.
0: Ma io ti dico la verità, in certi momenti qualche dubbio ce l'ho avuto, invece poi andando al cinema, vedendo il film e vedendo come montava anche la voglia della musica di Michael Jackson, perché poi sui social ha cominciato a esplodere di gente che comprava i dischi di Michael, guardo, ho preso, sono andato a vedere, cioè evidentemente forse è stata una riscoperta di un artista che secondo me avevamo un po' accantonato più per i motivi legali.
1: Allora, per chi
0: lo
1: conosceva e lo ha apprezzato, non l'ha mai dimenticato, ma per altri magari è stata una riscoperta.
0: Altre generazioni.
1: E per altre generazioni una scoperta.
0: Una scoperta
1: bella, che penso, come lo vedi, poi lo senti e lo vedi ballare.
0: Come puoi non innamorarti.
1: Non puoi non innamorarti di Michael Jackson.
0: Poi succede anche cose strane, ad esempio stavo guardando, a me ogni tanto piace curiosare su Spotify, ed è misterioso come certe canzoni poi diventino mainstream senza essere state in verità delle canzoni neppure suonate dalle radio di successo. Ad esempio è entrata tra le 10 canzoni più suonate di Michael un pezzo dall'album, quello degli inediti postumo, dove c'era Love Never Felt So Good, c'è una canzone che si chiama Chicago, è diventato uno dei 10 pezzi, non l'abbiamo mai suonato, Nuccia, non è stato neanche un singolo.
1: Sì, infatti stavo pensando, ma che canzone è che non ce l'ho presente?
0: Ed è inspiegabile come su quest'onda di successo del film. La gente si è andata a scoprire questa canzone, sia piaciuta, e non si capisce perché in verità è carina, ma insomma di Michael ce ne sono di meglio. E io non ho capito come sta Chicago è diventato un pezzo così famoso.
1: Ma
0: così
1: forse non l'abbiamo capita noi fino in fondo, neanche
0: la casa discografica non la fece uscire come singolo, quindi non lo so, è strana.
1: E hanno sbagliato, vedi, tutto si sbaglia.
0: Il pubblico ha sempre ragione. Sono d'accordo.
1: Hai detto bene. Senti, io adesso me ne vado, però ho ascoltato la canzone, tutto quanto.
0: Se mi lasci un'ultima cosa, Nuccia, perché dobbiamo salutare i nostri partner in Unforgettable. Mi piaceva farlo insieme a te, gioielleria Ballarin. Tu, tra l'altro, essendo anche donna, apprezzerai sicuramente l'orologio Daniel Wellington.
1: Sì, certo, orologio vintage. Io sono per il vintage.
0: Esattamente. Quindi se vuoi questo bello orologio con cassa piccola e squadrata, un po' come andava molto qualche anno fa.
1: Tra
0: l'altro esiste anche nella versione per lui, però diciamo che per lei è veramente il top. Solitamente è l'orologio un po' piccolo e soprattutto femminile. Vi ricordo che potete averlo anche con il regalo un paio di occhiali, sempre della stessa linea.
1: Ecco, questa è una bella promozione vi invito ad approfittare. E allora gioielleria Ballarini vi aspetta in Viale Padova, Sottomarina. Io vi aspetto domani intorno alle 8. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicina a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
10: E le golose coppe gelato.
9: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Telefono 041 55 40 660.
9: Hush Caffè.
10: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: la canzone, 11:19, buon martedì 14 luglio, siamo entrati nella seconda parte della nostra mattinata, da questo momento fino alle 13, insieme con la nostra musica, le chiacchiere, le notizie, daranno molto anche spazio alla pagina informativa locale, quindi fra 20 minuti, 25, vi racconteremo i fatti più importanti da Chioggia e Sottomarina. Adesso invece musica nuova, c'è il ritorno di Birth, abbiamo suonato già una sua canzone durante l'inverno che ci era piaciuta tantissimo, questa ha decisamente dei ritmi più effervescenti, strizzano più l'occhio alla bella stagione, si chiama Più in Alto.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

Earth, più in alto, spazio dedicato ai successi che verranno. Questa canzone in particolare in collaborazione con Planet Bike. Voglio parlarvi anche delle ultime novità di Planet Bike. Trovate una estate piena di offerte a luglio ed agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. C'è lo sconto del 30%. Sono 70 bici disponibili, approfittate di questa offerta imperdibile. Correte da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, e uscite con queste super bici a prezzi davvero straordinari.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

11:31 del mattino. Abbiamo parlato parecchio di cinema questa mattina con la storia del film Odissea. C'è un altro film che però sta per uscire, uscirà il 29 luglio 2026, e diciamo che secondo il cosiddetto termometro della chiacchiera, no? Quella che in qualche modo emerge dal mondo dei social, potrebbe addirittura avere più attenzione di Odissea. Uno dice: ma è possibile? È possibile perché diciamo che è un grande classico blockbuster al cinema. Stiamo parlando del nuovo episodio di Spider-Man, che è sempre un brand fortissimo, anche se nell'ultimo periodo le storie dei supereroi hanno avuto qualche battuta d'arresto, alcuni film non sono andati super bene come si prevedeva, però Spider-Man è Spider-Man, cioè ci sono dei film, delle pellicole dove la gente corre al cinema, e quindi c'è grande attesa per questa nuova versione prevista per il 29 di luglio con il nuovo Spider-Man che si chiama Brand New Day, e si tratta di un brand fortissimo, come dicevamo, per cui ci si immagina che in tanti andranno anche d'estate a gustarsi il nuovo episodio di Spider-Man. 11:32 del mattino, siamo nel cuore dell'ora, adesso vi faccio ascoltare due successi dei 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta
2: Scuola di Musica.
3: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
10: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Tommaso Paradiso con Agitare, Coca-Cola 11:51, è tempo di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Da Chioggia e Sottomarina, Ponte Lombardo malato, arriva lo stop ai camion oltre le 26 tonnellate, la sicurezza delle persone prima di tutto, ha detto il sindaco, ma dobbiamo fare tutto per evitare la chiusura totale del ponte, la situazione evidentemente non ammette più rinvii, ma al tempo stesso il sindaco ed ANAS stanno cercando delle soluzioni alternative per non chiudere del tutto l'unica strada che collega Chioggia con la terraferma. Sono così al vaglio alcuni percorsi alternativi per il traffico pesante e ulteriori verifiche di un ponte sulla strada provinciale dell'Arzerone, visto che difficilmente camion ed auto articolati potranno passare attraverso le strade dei comuni limitrofi per poi congiungersi con la Romea. Nel frattempo si è deciso di ridurre le portate massime di carico dalle precedenti 44 alle attuali 26, visto il progressivo deterioramento della struttura, mentre i bus extraurbani non dovrebbero subire variazioni del tragitto. Domani l'addio a Carlo Boscolo, si svolgeranno domani alle 10 con partenza

città controlli di sicurezza della Polizia di Stato a Chioggia durante la Sagra del Pesce. Il questore di Venezia ha predisposto importanti misure di sicurezza con l'innalzamento dei livelli di attenzione con l'applicazione della zona rossa. Sono state controllate 140 persone, due delle quali sono state denunciate all'autorità giudiziaria per i reati di resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Nella serata di domenica il personale del commissariato è intervenuto in un noto stabilimento balneare di Sottomarina dopo la segnalazione di una lite in corso. Fermato e denunciato un cittadino straniero per resistenza pubblico ufficiale e un altro giovane è stato sorpreso in possesso di un manganello telescopico. Le indagini sono in corso, gli accertamenti devono stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno del locale, nonché l'eventuale coinvolgimento di terze persone. Ancora da Chioggia, una proposta per ricordare Pierluca Donin attraverso la dedizione di uno spazio urbano nella sua città. L'iniziativa è stata lanciata pubblicamente dal giornalista chioggiotto Gianluca Salvagno, caporedattore del giornale Il Piccolo di Trieste, che attraverso un messaggio sui canali social ha invitato l'amministrazione comunale della città ad omaggiare la figura del regista e operatore culturale. Donin, scomparso prematuramente quasi 3 anni fa, è stata una figura chiave per la diffusione della cultura teatrale in Veneto, ricoprendo ruoli di primo piano all'interno di Arteven, ma anche nel Piccolo Teatro Città di Chioggia. A lui si deve, tra le altre cose, l'ideazione delle baruffe in calle, l'allestimento itinerante ispirato all'opera di Carlo Goldoni. Nel suo intervento Salvagni ha sottolineato il legame profondo tra Donin e la sua isola, evidenziando come la crescita dell'offerta culturale a Chioggia sia strettamente legata al suo operato. La reazione del primo cittadino non si è fatta attendere. Il sindaco Mauro Armelao ha accolto favorevolmente lo stimolo arrivato dal caporedattore, confermando la volontà della giunta di muoversi in questa direzione. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Infatti un'emozione per sempre, martedì mattina 14 di luglio, questo era il momento dedicato ai ricordi, quindi anche in questo passaggio un bellissimo numero uno, questo numero uno di casa nostra, tutta roba italiana, insomma roba nostrana, con un Eros di straordinaria fattura, insomma uno dei pezzi più belli di Eros Ramazzotti. Allora, volevo parlarvi anche dei nostri partner, vi ricordo che in questo passaggio era in collaborazione con Falegna Maria Padoan Stile Design. Mi piace segnalarvi che se volete mettere in sicurezza la vostra casa c'è la possibilità di inserire un bel portoncino blindato, così state belli tranquilli anche per le vostre vacanze, viaggiate più sicuri e ricordatevi che potete godere ancora della detrazione del 50%, ma ci sono tanti incentivi anche per la sostituzione di infissi sia interni che esterni. Un saluto a Falegna Maria Padoan Stile e Design, diamo un'occhio agli orologi e allora sincronizziamoci, vi dico che da un paio di minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
1: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

90 in giù praticamente ha regalato tante canzoni bellissime, non solo d'estate, anche d'inverno, anche in primavera. Gianni Morandi è sempre un piacere da sentire. Questa canzone in particolare, quella nuova con Alessandra Amoroso. Tra poco spazio a voi, 338 26 62 777, se avete voglia di musica mandateci un messaggio, richiedeteci la canzone che vi piace di più e noi vi accontentiamo tra pochi minuti qui su BCS. Intanto vi faccio ascoltare Benson Boone, Sorry.

0: la canzone di Benson Boone, amici. Allora, abbiamo parlato questa mattina proprio con Nucci di Selvaggio per Due del film Michael, che aveva ottenuto un successo veramente gigantesco, tanto da superare negli incassi record dei Queen, il film proprio mitico dedicato a Freddie Mercury, diventando in assoluto il biopic più visto. Proprio questa mattina, pochi istanti fa, arriva un'agenzia che spiega che ha superato addirittura il miliardo di dollari in biglietti venduti, quindi abbiamo in qualche modo anticipato la notizia che stava per uscire. Pensate che la saga del Re del Pop ha generato 629,8 milioni di dollari di incassi fuori dagli Stati Uniti e 371 milioni invece all'interno degli Stati Uniti, superando appunto il miliardo, ed è il nuovo record. Quindi un successo incredibile che conferma ancora una volta, come si diceva questa mattina, di quanto sia ancora oggi amato il grande Michael. Mezzogiorno e 17, è tempo di Con Elisen.
1: Listen. Call and listen.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Etiservice. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: manca mezzogiorno e 26. Tra non molto spazio anche all'informazione sportiva, tra circa un quarto d'ora, massimo 20 minuti, vi racconteremo i fatti più importanti della giornata. Parleremo di calcio, perché piano piano le varie squadre si stanno rimettendo in moto. In queste ore è il momento del Napoli, con la presentazione dell'allenatore Massimiliano Allegri, il nuovo volto, diciamo così, in casa Napoli. E poi parleremo anche delle varie trattative di mercato con alcune novità. Intanto vi faccio ascoltare la bella musica di BCS con i successi di Simply the Best. All'interno dei nostri appuntamenti, nel cuore dell'ora, mettiamo il meglio della musica degli anni 80, 90 e 2000. Ci soffermiamo sugli anni 2000 per sentire due canzoni bellissime di due grandi artisti. Uno è Paolo Nutini, un pezzo che si chiama Candy, è uno invece un artista che abbiamo perso qualche anno fa, voce straordinaria, e questa canzone è stata forse l'ultimo singolo di successo realizzato da lei. Stiamo parlando di Whitney Houston, la canzone si chiama Million Dollar Bill.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

Che meraviglia, amici, con Whitney Houston, Million Dollar Bill. È stato un fantastico momento poterla risentire. Tra l'altro c'era la produzione all'epoca di Frankie Knuckles, Destino, Beffardo, entrambi poco dopo sono scomparsi, quindi tanto Frankie Knuckles che Whitney Houston sono scomparsi poco dopo la realizzazione di questa canzone meravigliosa. Era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto con Carrozzeria Biasion, e qui un saluto speciale va a tutto lo staff di Carrozzeria Biasion. Vi parlo in particolare di Roberto Gomme, che è un reparto, diciamo così, di Carrozzeria Biasion, quello dedicato al mondo dei pneumatici. Ve ne parlo perché tra l'altro con l'arrivo della nuova stagione, quindi della stagione estiva, potete scoprire promozioni importanti, ma soprattutto provare un bel controllo completo, un check-up completo della vostra auto, soprattutto se dovete partire per un viaggio, potrebbe essere la soluzione migliore per partire tranquilli e rilassati senza brutte sorprese. Ricordatevi, Roberto Gomme, come Carrozzeria Biasion vi aspetta

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
10: Amore, non siamo a teatro.
9: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
10: Tesoro, non sei a teatro.
9: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
10: Ma siamo da Ceolin.
9: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
10: Pasticceria Ceolin.
9: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
18: Sport News,
17: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Rain con Jamiroquai. Siamo arrivati anche alla fine di quest'ora, ci manca solamente una canzone prima di chiudere, anche di salutarci, perché tra l'altro è l'ultimo pezzo dell'ora ma anche del nostro appuntamento insieme. Finiamo con un successo del 1989 di Richard Marx, che era un cantante americano bravissimo. Tra le tante belle canzoni che ha realizzato, questa in particolare fu un grande numero uno proprio nelle charts USA, nella famosa Hot 100 di Billboard. Si chiama Right Here Waiting.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: l'ultima nota, Right Here Waiting, insieme a Richard Marx, ci ha riportato sul finire degli anni 90, quando usciva questa melodia assolutamente speciale. È l'ultima, con questa ci salutiamo, quindi appuntamento a domani, vi auguro una buonissima giornata, un buon martedì, state al fresco, perché questo è l'augurio migliore che possiamo fare, o che sia magari sulla riva del mare con i piedi in ammollo, magari a casa con l'aria condizionata, o cercate un posto dove magari la temperatura non sia troppo intensa, sappiamo che in queste ore è insomma difficile resistere. E allora un saluto a tutti, un saluto speciale anche a Gioielleria Ballarin, vi ricordo che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington che sono bellissimi, con questo gusto vintage, tutto da scoprire. Per vederli andate in Viale Padova a Sottomarina. Ci sentiamo domani, ciao!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Granso Stanco, Eden Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Granso Stanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Fascidan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
12: Salida del vuelo con destino a la

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande tutto.
7: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1991 esce il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores. È un film dedicato alla generazione 90, definita dal regista orfana di un impegno politico in bilico tra un'utopia che sfuma e un realismo che incombe. Fra gli attori Claudio Bisio e Diego Patantuono. Il film sarà premiato nel 1992 agli Academy Awards come miglior film straniero.
1: We Love 90. We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: 10 anni della nostra storia.
15: We Love 90.
16: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
15: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
7: rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Radio BCS anche oggi, la musica dell'estate 2026. In questo mese di luglio siamo già arrivati alla metà del mese, perché domani sarà il 15. Mamma mia, mi sembrava l'altro giorno che era la fine di giugno. Alla faccia del tempo che passa, no? Tante volte dici: mamma mia, come passa il tempo. Sì, è vero, è vero.

0: E dopo aver sentito Brescia con Da Dio, noi ci prendiamo un paio di minutini di pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
13: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sempre carinissime le sue canzoni, i suoi singoli come questo. Arrivati a Simply the Best, 2:30 del pomeriggio, ancora buona giornata e buon martedì con Radio BCS e con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Naturalmente noi vi ricordiamo che in caso di incidente, speriamo di no per carità, comunque non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a portare la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, voi potete portare la vostra auto a riparare dove volete. Noi siamo qui per consigliarvi Carrozzeria Biasion. Carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Ricordiamo che il servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede. Via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Titanium, David Guetta, subito dopo Lost Frequencies con Are You With Me?
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbina

Allora, abbiamo già parlato, insomma, del Redentore di Venezia, un grande appuntamento che si svolge ogni anno a Venezia, e praticamente è in arrivo una maxi yacht

Redentore. Viaggio ed è Tilman Fertitta, viaggio che si svolge a bordo del suo Boardwalk, un mega yacht privato lungo 117 metri, uno dei più grandi del mondo, con una stazza di oltre 5.000 tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, quindi siamo lì con i 450 milioni di euro, che non siano anche di più. E bello, stavo guardando le foto, mamma mia ragazzi, ma questa gente come fa ad avere tutti questi soldi? Questo mega yacht qualche giorno fa si trovava a Bari e naturalmente adesso insomma sta arrivando a Venezia. Nel fine settimana sarà a Venezia in occasione dei fuochi del Redentore, città dove già è stata annunciata una protesta per il 17 luglio. Se come sembra, da fonti interne al Venice Terminal, passeggeri, lo yacht occuperà Riva dei Sette Martiri o le Zattere. L'impatto sulla vista e sulla viabilità dell'area sarebbe decisamente imponente. Intanto monta il caso della scorta, normale per un ambasciatore, ma in questo caso fornita per un lungo viaggio a bordo di uno yacht privato. Presenterò un'interrogazione parlamentare sul tour turistico diplomatico dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta, dichiarato il deputato di AVS co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, che dice: ma secondo voi è giusta questa cosa? Lo yacht è accompagnato e sorvegliato da unità navali della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, guardia costiera, elicotteri e personale delle forze di polizia italiane. Mamma mia! Non è una semplice assistenza, ma un imponente dispositivo di sicurezza e polizia marittima. L'ambasciatore d'altronde è una figura ad alto rischio, per cui gode della protezione corrispondente al primo livello di rischio assicurata da personale specializzato del reparto scorte di Roma. Quindi arriva questo super yacht, mega yacht di 450 milioni di dollari, il suo valore stimato 117 metri. Guarda, io andrei a Venezia solo per vedere questo yacht, perché mi piace vedere insomma la barca bella, lo yacht in questo caso bello. E quindi adesso insomma c'è questa ci sono queste contestazioni, questo deputato che dice non è giusto secondo me. Quindi vabbè, se volete andare a vedere il mega yacht di Fertitta, andate a Venezia e in questi giorni arriva sulla Riva dei Sette Martiri oppure alle Zattere. Se volete acquistarlo anche, non so se sia in vendita, credo di no, eh?

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Sempre bella questa canzone della Nannini, Edoardo Bennato, ed era un'estate italiana, era precisamente il 1990 con Unforgettable e Gioielleria Ballarin. Regalatevi, regalate un bellissimo orologio a chi volete voi della nuova linea Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta il look. Orologio vintage, cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, si ricorda, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarin, regalatevi un'emozione. Viale Padova, Sottomarina. Buon pomeriggio, Radio BCS, le 15 e un minuto.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

knew it, I knew. Taylor Swift. Allora, per quanto riguarda le news che ci arrivano più o meno dalla nostra città, o meglio dalle frazioni,

insieme a uno scooter rubato, denunciato una coppia del posto. Un vero e proprio deposito aereo furtivo è stato scoperto dagli agenti al commissariato di polizia di Stato di Venezia durante una serie di controlli mirati nelle case popolari Ater di Cavannella d'Adige. L'operazione è scattata a seguito di un esposto che segnalava un sospetto via vai di persone presso le palazzine, ha portato al sequestro di ben 118 kg di materiale di ingente valore economico trafugato dai cantieri ferroviari della tratta Rovigo-Chioggia. Tutto è iniziato con l'ispezione di un garage di proprietà di una donna chioggiotta di 42 anni. Al suo interno gli agenti hanno inizialmente rinvenuto uno scooter scarabeo nero che presentava il telaio a braso e la targa contraffatta. Dagli accertamenti successivi è emerso che sia il veicolo che la targa erano stati rubati a Chioggia nel maggio 2026. La scoperta ha spinto gli investigatori a perquisire a fondo l'intero box auto, dove è emerso il tesoro illecito. Un'enorme quantità di materiale edile, grazie alla collaborazione con il compartimento di polizia ferroviaria di Venezia, si è accertato che si trattava di componenti strategici, tra cui cavi ad alta e media tensione in uso alle infrastrutture ferroviarie. Il materiale ha ritrovato 118 kg di cave in lega rame acciaio e direttamente collegabile ai recenti furti che hanno colpito i cantieri in corso sulla linea Rovigo-Chioggia. Si tratta di 100 metri lineari di rame sottratti alla ditta esecutrice dei lavori, azioni che hanno provocato notevoli ritardi nella realizzazione di opere strategiche per il territorio e un conseguente incremento dei costi a carico della collettività. Naturalmente al termine dell'operazione la donna proprietaria del garage e il suo compagno, anch'egli residente a Chioggia, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato ricettazione. Gli inquirenti sottolineano che il procedimento penale è attualmente in corso. E con questo io direi che possiamo tranquillamente continuare. Vi ricordo 1-2-3 la musica la scegli te, 15:45 come ogni giorno, tre canzoni del vostro artista preferito che naturalmente ci potete segnalare con un messaggio WhatsApp 338-2662-777, 400046 la linea fissa, oppure via social. Amore, amore, amore, l'amore è, c'è Elisa.

James, est-ce que tu m'aimes? Bene, siamo arrivati adesso alle novità dopo aver risentito Metro Regime del 2015. Sentiremo tra pochissimo la nuova canzone di Ultimo, grande successo per Ultimo.

0: offerta, attenzione, per quanto riguarda il mese di luglio e di agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini c'è un super sconto del 30%, incredibile ma vero, solo 70 bici disponibili. Approfittatene dell'offerta imperdibile Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

I Can Wait, bellissima Bob Sinclair. Allora, primo weekend da record per quanto riguarda la Sagra del Pesce. Da venerdì a domenica gli stand in centro storico sono stati letteralmente presi d'assalto, ma anche ristoranti e baccari di Rivavena hanno fatto registrare diversi, tutto esaurito. La Sagra andrà avanti fino a domenica e oltre alla buona cucina sono previsti numerosi eventi. Bene, ci fa molto piacere. Adesso c'è Simply the Best. Dopo accontenteremo Michele, che si è fatto sentire richiedendo tre canzoni che sono già state inserite. È già stato programmato 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso Fanny and Cannibals, She Drives Me Crazy, subito dopo Gloria Estefan con Dr. Beat.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
15: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

dischi in tutto il mondo, fra album e singoli, è piazzato oltre 20 singoli nella Billboard Hot 100, nonché una trentina nella Top 14 del Regno Unito. Molto noti sono i loro brani come Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, How We Have to Kill e tanti altri successi, naturalmente tanti altri singoli. Tre ne sentiremo adesso. Michele ci segnala Notorious 1986, Sirius 1990, 1993, Ordinary World, Duran Duran. Oggi con noi per Michele 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: bella questa canzone dei Duran Duran, Ordinary World, magari è una delle vostre preferite, sicuramente sì, e una naturalmente delle preferite di Michele, che oggi ci ha segnalato tre canzoni del mitico gruppo dei Duran Duran con Notorious, Serious e Ordinary World. 1, 2, 3 la musica la scegli te, torna domani pomeriggio, c'è Unforgettable in chiusura, Vasco Rossi, canzone.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Rossi, 1982, abbiamo risentito Canzone, l'Unforgettable delle 16. Naturalmente in questo passaggio salutiamo e vi parliamo di falegnameria Paduani Stile e Design, dove ci sono gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Passate di là per un preventivo gratuito. Rinnovate la vostra casa con le porte di design in vetro e in alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Strada Madonna Marina Sottomarina. Io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, buon pomeriggio e buon estate, ci sentiamo domani alle 14. 16 e 3 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lady Gaga e Ducci con Runaway per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS. Se non mi sentite più tra qualche secondo vuol dire che sono caduta. No, sto usando la sedia che usa Monica e che perde un bullone, anche l'altra devo dire perde i bulloni, ma ogni giorno perde un bullone. Io non so neanche com'è che sta ancora in piedi e mi sta sostenendo. Per fortuna sono abbastanza leggera perché è veramente traballante. Monica, se mi stai ascoltando, ma come cavolo fai a trasmettere da questa sedia così traballante? Comunque, siamo qui, tra poco cambierò la sedia, non vi preoccupate, quindi sarò al sicuro. Oggi è martedì 14 luglio, giornata calda anche quella di oggi, bella però un po' forse troppo umida. Sta a passare l'ambulanza, come mai la sento così bene? Ah, perché ho lasciato la finestra leggermente socchiusa, sì, perché poi quando si entra qui, tutti sudati dal caldo e qui ci sono i pinguini, ti prendo un colpo, allora io apro tutto per qualche secondo e poi aria condizionata a go go, come se non ci fosse un domani. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, poi dalle 19 alle 20 Franco e Patti, un pomeriggio pieno pieno di possibilità, come canta

0: come si sta senza di me? Sei stata bene senza la mia presenza?
1: Ah, devo dire molto, Paolo, perdonami, ma molto.
0: Mi fa molto, veramente molto, molto piacere. Guarda, dal mese prossimo, anche qualche martedì, lo farò a casa. Va bene, adesso da questo momento la radio inizia a funzionare. Esatto, andiamo, ragazzi. Sì. Portiamo un po' di
1: ascolto. Adesso sì che salgono gli ascolti.
0: Adesso sì, adesso sì, sì, sì, ragazzi, sì, che è la vera radio. Paolo De Grandis con voi, ospite Cinzia Riceri.
1: Hai capito?

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tucanarena, canzone questa decisamente molto estiva, ci piace, ve l'abbiamo fatta sentire. Come invece vogliamo dirvi che rapidità, professionalità e sicurezza sono tre parole che hanno sposato in chiesa proprio Roberto come Chioggia. Ciò che cerchiamo su strada è tutto questo: la sicurezza, la professionalità, la rapidità per chi fa questo mestiere. Non finisce qua. Da Roberto come Chioggia, con l'arrivo della nuova stagione, andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi della vettura, manutenzione offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate quindi l'ultimo momento. Roberto come Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso Carrozzeria Biasione. Roberto come Chioggia è il migliore, ricordo, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada.
1: Ed ora pronti prontissimi per l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 90, primissimi anni 90. 1990 Tondo Tondo, i Milli Vanilli con Keep on Running, 1991 Banderas con This is Your Life.
2: BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate. Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: amicizia. Bevi molta acqua, smettila di bere alcolici, bevi molta acqua ed evita l'esposizione al sole nelle ore più calde. Questa è cosa che fai però, eh?
1: Io mi espongo al sole nelle ore più calde?
0: Vai nelle ore calde, ho visto i tuoi video un po' su OnlyFans, tu vai.
1: Ma che dici? Non, ma guarda questo,
0: ma non c'è.
1: Ti denuncio io.
0: Cosa ho visto?
1: Ti denuncio per diffamazione.
0: Diffamazione. A un certo orario l'abbiamo affamazione.
1: No, per quanto riguarda il sole è vero che mi espongo in ore in cui non bisogna esporsi, ma
0: sai
1: perché?
0: Lo vedo, Le gambe, ma non penso siano le tue.
1: No, perché io adoro quell'ora lì, da mezzogiorno alle due, ma sia d'inverno che d'estate, adoro quell'ora.
0: Proprio bella, è proprio un'ora anche d'inverno,
1: anche
0: d'estate,
1: d'inverno
0: uguale.
1: Poi
0: stesse
1: no, nel senso, no, per le temperature, mi piace quell'orario lì. Mi piace, anche d'inverno mi piace, che ne so, uscire, star fuori
0: però
1: da mezzogiorno alle due.
0: Però da mezzogiorno alle due con 40 gradi all'ombra, cioè forse è un po' esagerato.
1: Vabbè, c'è l'ombrellone, però
0: allora,
1: poi sono andata tre volte in spiaggia quest'anno.
0: Vedete, allerta gialla in Veneto per caldo e temporali, questo messaggio della Protezione Civile di Chioggia per tutto il mondo, tranne che per la Riccieri, c'è scritto qua.
1: Perché?
0: Per la Riccieri no, se a quell'ora lì ti piace.
1: No, sai cosa? Allora, tanti dicono che stasera, stanotte pioverà, invece no, oggi c'è l'ondata di calore, attenzione, e domani c'è la rinfrescata, per modo di dire.
0: Sì, perché,
1: perché poi ho visto
0: tanto caldo col freddo, quando si incontrano fanno casino.
1: No, ho visto che poi le temperature di giovedì sono leggermente più basse, ma proprio leggermente, cioè non è che ci rinfreschiamo.
0: Comunque problemi probabilmente domani con temporali, rovesci temporali anche localmente intensi, quindi c'è l'allerta gialla a livello Veneto, quindi non vuol dire qui. Poi ci sono dei consigli anche.
1: Vabbè, i soliti, ma questo per l'ondata di calore, bere molta acqua, come hai detto tu, evitare l'esposizione nelle ore più calde.
0: Lascia stare, non leggerlo questo.
1: Sì, lo dico così perché sono stufa di dire sta
0: roba. Non dire sta roba,
1: cioè, anche
0: qua.
1: Quando lo fanno vedere al TG, dico, vabbè, basta, fanno vedere questi che si bagnano sulla fontanella, poi quelli che mangiano l'anguria, quelli che mangiano il gelato,
0: che sono gli stessi,
1: quelli che vanno in giro col cappello, l'ombrello.
0: Che sono gli stessi filmati
1: del 70.
0: Del 70, infatti vedi uno che monta in ciao e va via.
1: Esatto.
0: Perché per risparmiare sui video ho detto teniamo questi.
1: Oh, sì, infatti. Vedi la 500, quella di una volta,
0: c'era
1: però quella nuova.
0: Alle spalle c'era Berlinguer e Zaccagnini che salutavano. Cioè, sì. Forse è un po' passata. Cioè,
1: facciamo video nuovo.
0: C'era Berlinguer e Zaccagnini che salutavano. Cioè, sì. Forse è un po' passata. Cioè,
1: facciamo video nuovi, eh.

0: Camilla con Non c'ha ragione, lo dico così perché mi piaceva moltissimo questa canzone del 1995.
1: Anche tu piacevi a lei.
0: Anch'io piaccio alla Camilla, te l'ho detta quella cosa della Camilla, la brioscina che mangiavo quando ero piccola, sì te l'ho detto.
1: No, dell'auto invece, l'auto di Baglioni, quella gialla, si chiamava Camilla? Sì, quella gialla dell'album.
0: No, c'era questa brioche, una merendina, diciamo, la Camilla, con tonda, con le carote. Buonissima.
1: Ah, non me la ricordo questa qua. Tipo un cupcake un
0: sì,
1: po'.
0: Sì, sì, tutta arrotondata.
1: Allora non la ricordo. No.
0: Se l'hai detto vuol dire che te lo ricordi, mannaggia a te. Appuntamento con Unforgettable a quest'ora come al solito in collaborazione con Gioielli Ballarin. Salutiamo Stefano, Anna e Karin che vi aspettano con tutti i gioielli belli colorati, perché d'estate ci piace sfoggiare qualcosa di coloratissimo. Ci sono le collane, i braccialetti, gli anelli con l'acqua marina di tutti i colori, per cui andate a vedere Gioielli Ballarin, Viale Padova, Sottomarina.
1: Le 17:30 secondi, buon pomeriggio.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni.

0: di pinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
10: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
11: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Fasci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Sai che leggendo questi articoli che stiamo visionando adesso, andare in gelateria e ordinare un pane e cioccolato, mi sento un cretino.
1: Sì, antico, vorrei... ti dicono antico, ma no,
0: che gelato
1: di moda.
0: Che gelato vuole? Vorrei un pane e cioccolato. Beh, no, ma non è per lei, questo posto non è per lei.
1: Perché non prende un buon nero di seppia?
0: Un bel gelatino nero di seppia, oppure un gelato wasabi che ti lasci in bocca quel gusto di morte.
1: Veramente. Beh, questo non l'avevo visto. Gelato alla vipera.
0: Arriva direttamente dal Giappone, perché usano derivati da serpenti e rettili.
1: Poi c'è, se conoscete qualche serpe, un gelato alla vipera.
0: C'è uno davanti.
1: Sì,
0: guarda.
1: Proprio. Poi gelato alla birra.
0: Questo è nato in Germania, te lo dico, zona. Questo qua invece,
1: questo
0: ti dico,
1: non so neanche
0: allora,
1: cos'è.
0: Gelato si chiama Haggis, te lo dico, questo fa proprio schifo. Arriva direttamente dalla Scozia ed è una preparazione tradizionale a base di interiore di pecore, avena e spezie.
1: Oh mio Dio!
0: Da vomitare.
1: Oh mio Dio!
0: Vabbè, anche
1: ma perché la mia frase è sempre: datemi gelato a qualsiasi gusto, io lo mangio, ritiro subito.
0: E questo gelato al bacon?
1: Vabbè, al bacon, guarda, lo mangerei. Tra tutti quelli che hai detto,
0: molto americano.
1: No, al bacon lo mangerei.
0: Anche pancetta, insomma,
1: alla carbonara.
0: Molto italiano.
1: All'anduia. Già mi manca il fiato, all'anduia no?
0: Il gelato al gorgonzola.
1: Non mi piace,
0: ragazzi,
1: tanto il formaggio.
0: Poi c'è il gelato salato al tonno e cipolla.
1: Ah, mamma mia.
0: Per me è tonno e cipolla col gelato sopra, quindi è il contrario.
1: E poi, vabbè, aspetta, a parte quello ai gamberetti, quello al grillo.
0: Mamma mia, ai grilli proprio fanno farina e fanno gelato.
1: Beh, sapete che ormai, insomma, è molto diffusa la farina di questo genere.
0: Poi c'è l'ultimo gelato che è arrivato proprio adesso, stamattina leggevo, ed è il gelato al dentifricio.
1: Dentifricio.
0: Se vi piace il gelato al dentifricio.
1: Ma di solito il dentifricio non è che si mangia, si ingoia.
0: Ho fatto il gelato al dentifricio, lo mette dentro, lo mescolano, e arriva direttamente da Londra. Si sa che gli inglesi hanno dei gusti che sono a fine del mondo.
1: Però c'è da dire che noi ogni anno guardiamo i nuovi gusti, però è difficilissimo trovarli in gelateria. Per fortuna, mi viene da dire.
0: Da noi sono un po' più classici.
1: Meno male.
0: Anche perché uno che va a ordinare in Inghilterra un banana e lampone, ti guardano malissimo.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Cinzia, hai visto il video nuovo di Blanco Los Angeles? L'hai visto?
1: No.
0: Cioè, è molto carino. Di Los Angeles non ha niente. Di Los Angeles non ha assolutamente niente. Lui praticamente ha portato i cani a passeggio, sì. E li riprende mentre i cani, ne ha due che gli corrono intorno, lui col suo telefonino li riprende mentre girano intorno, e il video è tutto così al liceo. Credo sia uno dei video meno costosi della storia, tra i meno costosi.
1: Beh, forse negli anni '80 li facevano veramente belli con una storia, alcuni. Sì,
0: ma forse vedi, col fatto che ne stiamo parlando, forse ci ha centrato. Ah. Facciamoli semplici, non devono costare
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, ne parlano, ma
0: proprio il video della canzone, ci ha messo sotto sti cani con sta lingua lunga.
1: Posso dire però, Blanco è strano, lo famo strano.
0: Va bene, parliamo invece adesso di Planet Bike, luglio e agosto. Su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti a bambini ci sono degli sconti molto interessanti del 30%, solamente 70 bici disponibili. Approfittate dell'offerta che è imperdibile. Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
13: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Questo è il nuovo dei Take That, Cinzia, se ti interessa.
1: Hai capito, ritornati Take carina, That.
0: Sweet July.
1: Senza Robbie Williams però,
0: ragazzi,
1: per cui che Take That
0: c'è un po' di differenza. Cinzia, hai il sangue dolce?
1: Ma si dice che chi ha il sangue dolce viene punto dalle zanzare.
0: Ma allora,
1: no?
0: Ci sono degli studi, perché non abbiamo sempre detto sfattiamo sta cosa, non è vero il sangue dolce. Invece ci sono una sorta di marcatori biologici, sì, che
1: c'è
0: sono
1: poco
0: in grado
1: da fare, è una realtà. C'è chi viene sempre punto e chi no,
0: chi
1: per cui qualcosa
0: meno
1: ci deve essere.
0: Si chiamano marcatori biologici che determinano la predisposizione di un individuo alle punture delle zanzare. Cioè praticamente c'è chi la zanzara gli piace di più o meno.
1: Esatto. Quindi,
0: la zanzara, Ricceri può piacere di più e De Grandis meno. A me
1: speriamo
0: fa piacere.
1: No, io spero anch'io di piacere poco alle zanzare, sinceramente. E poi, no, mannaggia, volevo mettere la canzone
0: Le zanzare, ci ho pensato,
1: che è davvero
0: la facciamo
1: bella
0: sentire dopo.
1: Dopo la facciamo sentire.
0: Esatto.
1: Che poi ho sentito prima perché è nella mia playlist, una delle mie preferite in assoluto.
0: Mm.
1: Dai, raccontami che cosa vogliono le zanzare, che
0: allora,
1: odore prediligono.
0: Le zanzare, prediligono il calore corporeo.
1: Quindi quando uno è caldo.
0: Il sudore e il calore corporeo. Quindi chi ha quelle temperature. Allora, esistono le persone che hanno un grado in più. Per esempio Matteo, il mio Matteo, ha un grado in più, qualcosina in più. Quindi sembra che abbia la febbre, invece lui ha proprio la predisposizione ad avere il grado un po' più.
1: E io invece l'incontrario, perché io non ricordo di aver mai avuto la febbre, almeno in età adulta. E spesso ho piedi, mani, gambe fredde.
0: E quindi cui questa è una cosa di circolazione.
1: Non mi vogliono, non mi vogliono le zanzare.
0: Però c'è chi ha la temperatura del corpo un po' più alta e le zanzare prediligono, vedono, sentono, mi vede dall'orecchio, dal naso, chi è un po' più caldo e va. Ma c'è la possibilità, cosa importante, chiaramente le zanzare che peccano non sono maschi.
1: Sono le femmine. Femmina, tu sei una
0: malata. C'erano dei dubbi che non fossero le femmine, sono quelle che vanno, perché le femmine vanno a fare la spesa.
1: Che le femmine fanno tutto e quindi devono anche pungere.
0: Ma siete proprio delle sante. E vedono a 10 metri di distanza, capiscono a 10 metri di distanza se tu hai il calore addosso o ce l'ha un altro, quindi è facile che vengano da te. Siete in 3, 2 hanno il calore del corporeo un po' più basso, vengono da te.
1: Ma pensa, aspetta, perché io ho letto una cosa veramente particolare. Questo è anche uno dei motivi per cui di solito puntano le donne in gravidanza, perché per natura hanno una maggiore espirazione di calore CO2 in quel momento dell'attesa, diciamo, e quindi già c'è, cioè, il pancione
0: tra
1: pure
0: donne,
1: le zanzare che
0: donne,
1: ti pungono.
0: Sì, magari è una maniera per star vicino, essere, come stai?
1: Sì, è maschio o femmina? Zac.
0: È andata. C'è però una maniera per tenere lontano le zanzare ed è naturale.
1: Non lavarsi
0: allora
1: i denti.
0: No, la prima è avere una sudorazione un po' acida, perché esistono quelli che hanno una sudorazione che non è normale. Io per esempio ho una sudorazione abbastanza normale, quindi sudo ma non so grandi odori, mentre ho un paio di amici che purtroppo hanno proprio una sudorazione molto forte. A loro le zanzare non pungono. Ma poi ce n'è un'altra che è simpatica.
1: Eh sì, pare veramente che non amino come nessuno, secondo me è l'alito cattivo, per
0: sì
1: cui io ho detto non lavarsi i denti, però purtroppo in realtà l'alito cattivo arriva proprio da dentro,
0: esatto,
1: se magari avete
0: stomaco,
1: che ne so problemi.
0: Ma le zanzare gas, però lo sentono, se fai le zanzare così. Quindi se avete degli amici che hanno l'alito
1: portateli
0: pesante,
1: portateli con voi nelle sere d'estate.
0: Portatela con voi, gli fate dire tutte parole con la H. Hanno un po',
1: no,
0: fate
1: quando
0: arrivano
1: le zanzare dite dai una litata qua, fammi un piacere,
0: poi dovete parlare un po' l'arabo, tutto a posto, sicuro che le zanzare non ci sono. Allora parliamo di canzoni adesso.
1: Sì, c'è uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000. Sentiremo del 2016 The Weeknd, del 2015 Cremonini.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta
10: Scuola di Musica.
9: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia,
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile, stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricordo questa canzone, mi piaceva moltissimo ed era una canzone che si ballava anche in discoteca, ed è Dario G con Sunshine con la N, non Shine, Shine. E tu te la ricordi questa canzone qua, te la ricordavi?
1: Sì.
0: Ma veramente no,
1: me la ricordo, però non è esattamente un unforgettable.
0: Ma stai scherzando? Sì, non so dove dici? Abiti più tu, dove vivi. Dove forse ho vissuto la discoteca un po' più di quanto l'hai vissuta tu.
1: No, non hai capito il senso di unforgettable, gli indimenticabili, dici.
0: Questa la facciamo ricordare, per me se la gente non se la ricorda la facciamo sentire, sono sempre quelle 100 canzoni che mettiamo in onda, bravissima. Ti escludo, stai già sulle balle. Allora, Falegna Maria Padoana e Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni, per dare nuova aria alla vostra casa. E perché non difendere la vostra casa, metterla in sicurezza? Bel portoncino blindato nuovo, potrete godere anche in questo caso della detrazione del 50%. Falegna Maria Padoana e Stile Design vi aspettano nel loro nuovo showroom in strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Vediamo che ore sono, 18 e un minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica.

0: Letta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Tu conosci Milano Wine Bar?
6: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
6: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
6: Tuffati nella Milano Experience.
5: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
6: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
5: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
6: Viale Trieste, Sottomarina.
5: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
7: Milano Wine Bar.
8: Il modo migliore di respirare.
9: Il modo migliore di climatizzare.
8: La silenziosità assoluta.
9: I consumi ridotti fino al 70%.
8: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
9: I migliori sul mercato.
8: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
9: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
8: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Hai capito?
1: Ho capito. Cizia,
0: che pensavo che Chiara non compisse gli anni.
1: Cioè, no.
0: Pensavo, no.
1: E invece tocca anche a lei.
0: Avesse smesso di compiere gli anni. Chiara.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ma hai smesso di compiere?
2: Ogni tanto, ogni tanto.
1: Ah,
0: sei tipo
1: qualche volta salti.
0: Trise stile, sì. Ogni tre anni, trise stile, trise stile, altro che.
1: Chiara, che combini?
0: Che fai?
2: Allora, vi dico la verità, stavo guardando i messaggi che mi sono arrivati, che non ho ancora avuto modo di rispondere, che ero al lavoro, e stavo cominciando a rispondere un pochino.
0: Ah, ma tu, scusa un attimo, allora, Chiara, tu rispondi a ogni messaggio, sei tra quelli che alla fine non risponde nessuno e dice vorrei salutare tutti in un
1: quelli
0: abbraccio.
1: Che mi hanno fatto gli auguri, dai.
2: Allora,
1: a uno a uno
2: provo.
1: Bisogna rispondere, secondo me.
2: Ci provo con tutti, devo dire che sono in tanti, non sono... su Facebook, tra Messenger, WhatsApp, eccetera, ma ci provo. Infatti adesso mi metterò qui tranquilla un pochino e comincio.
0: Però è anche vero, ma sai che da quando ci sono i social ti mangi il compleanno a mettere
1: a
0: grazie, grazie, cioè,
1: beh,
0: due ore te le passi.
1: Volendo si può escludere la data, se uno non vuole, sono tanti
2: esatto.
1: Quelli che fanno questa scelta.
2: Sì,
0: però è bella aver la data lì.
2: È una cosa bella, no? Uno ti scrive qualcosina e è giusto rispondere. Non finirò oggi di sicuro, ma insomma per domani dai, speriamo.
1: Per domani, intenzioni
0: serie. Cosa fai per compleanno? Mi passo a salutare tutti i messaggi, voglio passarla così. Chiara, che fai oggi invece?
1: Cenetta.
2: Cenetta, però questa sera diciamo con le mie figlie e mia mamma, tutta la serata da donne, sarà una serata tranquilla. E poi settimana vari appuntamenti di festeggiamento con mio marito, con gli amici.
0: Ma senti, ma il mio amico, che regalo ti ha fatto il mio amico?
2: Allora, è arrivato il mazzo di fiori, il resto non lo so, perché non ci siamo ancora visti.
1: Mannaggia!
2: È arrivato il mazzo di fiori, ma al momento non te lo so dire il tuo amico cosa ha fatto.
1: Ecco, dai, qualcosa arriverà.
2: Ma io penso proprio di sì.
0: Ma se vuole entrare in casa, penso proprio di sì.
1: Infatti, l'ha detto in una maniera chiara che insomma è pericoloso arrivare senza niente.
0: Chiara ha uno sguardo che ti brucia, lo guarda subito. Come va? No, come va? Un corno, come va? Dov'è il regalo qua? Dov'è il regalo? Tira fuori il regalo subito. Adesso lo chiamo.
2: È dolcissimo, mi ha dato un bel mazzo di fiori intanto, quindi è stato molto molto bravo.
0: Lo chiamo Benji, vai a prendere il regalo Benji, veloce.
2: Non mandargli il messaggio, Paola, mi raccomando, tanto ci sarà ricordato da solo, dai.
0: Sì, sono
1: vorrei vedere. Se si è ricordato dei fiori, Chiara, vuol dire che si è ricordato.
2: Sì,
1: come.
2: Infatti, non sto scherzando comunque.
0: Certo.
2: Sì.
0: Chiara, ti abbracciamo, ti auguriamo buon compleanno ancora.
1: Grazie. Tanti auguri, Chiara, ciao, un bacio.
2: Un abbraccio a voi e a tutti. Ciao.
1: Ciao.

0: Allora dobbiamo fare gli auguri a un nostro amico che qua siamo un po' in ritardo, non facciamo quasi mai, però per
1: uno strappa la regola, facciamo per il nostro Giuseppe.
0: Boscolo Paolo, ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, che stavi a fare? Stavi in giro, secondo
0: che
1: me.
0: Che ci hai tradito?
2: Io dove sono?
1: Sì.
2: Non avevo sentito. Perché sono in mezzo ai rumori della sagra del pesce.
1: Sei a Chioggia.
0: Ai rumori e agli odori, ai profumi anche.
2: Sì, faccio il volontario pro loco. E sono l'ultimo arrivato e stasera c'è la gara, no, Slow Food, con i due piatti, l'uno più uno, le sepinteccia, piatto per tutti gli stand, e quindi ogni stand adesso li sta portando davanti ai giudici che assaggeranno e daranno il proprio giudizio, e quindi alle 6:45 il secondo piatto, che ognuno lo prepara in maniera diversa, qua copiano e non hanno copiato, anzi Borghese forse ha copiato sta roba.
1: Ma come funziona, Giuseppe? C'è proprio una votazione, che ne so, da 1 a 10, come dice qualcuno?
2: Ci sono dei giudici, sono cuochi, chef,
1: chi se ne intende, insomma,
2: legati a Slow Food, che ovviamente vanno a giudicare i piatti. E se pinteggia è il piatto per tutti quanti.
1: Sì.
2: Poi un altro a piacere degli stendisti, e quindi mangiano due piatti, assaggiano quanti piatti? 14?
1: Perché giustamente
2: sono 5 giudici, e poi emetteranno appunto il verdetto e vediamo chi lo vincerà dei 7 stand.
0: Ma è vero che si fanno la bocca tra un piatto e l'altro con l'acqua o col prosecco? Perché se lo fanno col prosecco arrivi alla fine e sei morto.
2: Hanno detto abbiamo bisogno di prosecco, quindi penso che il prosecco
0: no, ma voglio dire, uno arriva al 14° piatto è morto, cioè va in laguna dritto, che io ferma più altro che.
1: E tu, Giuseppe, in tutto questo che fai? Di che cosa ti occupi?
0: No, l'ultima
1: la tua mansione?
2: Niente, quasi niente, cioè nel senso
0: sparecchi.
2: Che siamo in 7-8 e abbiamo portato i tavoli per loro e sistemato le posate, i bicchieri.
0: Ah, quindi sparecchi, essendo l'ultimo arrivato parte dal fondo, sparecchi allora.
2: Ma certo.
0: Mi piace, Giuseppe.
2: Non sparecchio, perché adesso mi sto avviando via lungo il corso per andare a casa e a ricevere i miei ospiti che vengono
0: per il tuo compleanno,
2: sì. Tra l'altro, dove vogliono venire? Alla sagra del pesce. Quindi,
0: quindi porti, cioè vai a casa, poi torni.
1: Li prendi e li riporti là.
0: Sì. Giustamente.
2: Questi giorni sono immensamente belli, perché Chioggia sa essere bella, ospitale, e quindi è bello così. Dai.
1: Bene, quindi un compleanno che ti ricorderai, Giuseppe.
2: Certo. Anche i francesi si ricordano del mio compleanno.
0: Hai capito?
2: E fanno festa tutti quanti.
0: Giuseppe, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ancora buon compleanno, auguri.
1: Ciao Giuseppe, grazie, tanti auguri ancora.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: grazie. Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, osa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, Caffè Sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tanto d'amore, così si chiama la nuova canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, riascoltata prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi degli anni Ottanta, grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, il nostro è Carrozzeria Biasion e quindi ve lo consigliamo, ci sono tantissimi servizi, anche il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, 24 ore su 24. Biasion vi darà sempre tutta l'assistenza di cui avete bisogno. Biasion vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: E allora vi regaliamo due canzoni degli anni 80, tutte e due del 1984, per farvi capire che annata era all'epoca. Ascolteremo i Bronx Beat con Small Town Boy, ma anche Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.
0: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: come si dice questa canzone qua?
1: Cammela! Cammela, mi futta la testa!
0: Yeah! Allora, Cinzia, parliamo un po' di Valli di Chioggia. Che succede da quelle parti?
1: Succede che non ci sono le strisce pedonali, o meglio, probabilmente c'erano, però si sono un po' consumate, diciamo, non sono così visibili, e quindi i residenti chiedono nuove strisce stradali.
0: Ecco, non si parla della Romea a Valle di Chioggia, ma delle principali vie, sì, della frazione, le principali vie. Quante ce ne sono a Valle di Chioggia di principali vie?
1: Non lo so.
0: Tre.
1: Vabbè, quattro, però ci sono, e i residenti dicono qui ci vogliono le strisce.
0: Esatto, quindi le strisce in particolar modo di mezzeria, quindi gli attraversamenti pedonali, le linee di margine che risultano sbiaditi, quindi le linee sono importanti, quindi è un messaggio che è arrivato da parte della comunità all'amministrazione, che sicuramente avranno recepito il tutto e faranno.
1: Sì, i residenti sottolineano il fatto che nei costi, insomma, è un intervento veramente contenuto, e quindi bisogna solo organizzarsi un attimo, e hanno voluto sottolineare questa cosa.
0: Se no, tu
1: l'hanno
0: disegno...
1: sottolineata con le strisce pedonali.
0: Proprio sottolineata. In disegno come rimessa in disegno? Potevamo andare lì a dipingere noi.
1: Sì, no, come precisione sì, come precisione sì, poi come disegno.
0: Possiamo cambiare colore invece, farli bianchi così che sono smorte.
1: Che colore facciamo?
0: Violetto,
1: violetto,
0: violetto,
1: dici?
0: Violetto, con delle puntini verdi.

0: Radio BGS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

0: ricordi con questa canzone, Cinzia? Hai dei ricordi particolari, mi diceva, te la cantava sempre la tua mamma questa canzone qua, o sbaglio?
1: Esatto, quindi io la potrei anche cantare, la potrei cantare.
0: Questa versione di Petula Clark. Ciao, in verità si intitolava Downtown ed era all'epoca, negli anni 60, si usava spesso che i cantanti stranieri cantassero anche in italiano.
1: Ma pensa, cioè, sarebbe bello anche adesso, no? Nel senso,
0: fatto
1: quasi
0: anche David Bowie, l'ha fatta
1: ci prendevano
0: Madonna
1: più in considerazione una volta di adesso, in un certo senso, perché i grandi lo facevano, appunto.
0: Sì, ma non è prendersi in considerazione, a parer mio, hai ragione quello che dici, però c'erano delle manifestazioni in cui per venire in Italia dovevi cantare in italiano. David Bowie, quando cantò una canzone in italiano, mi ricordo più qual era, non mi sovviene,
1: no, non
0: però
1: so.
0: Era l'epoca in cui lui era forte in Inghilterra ma non fortissimo all'estero, mm-hmm, e quindi
1: serviva per farsi pubblicità.
0: Esatto, perché l'abbiamo fatta sentire? Perché il 14 luglio del 1965 questa canzone vinse il Festival Bar.
1: Ci manca il Festival Bar,
0: anche
1: per
0: a Gino,
1: carità,
0: anche a Gino.
1: Per carità, ci sono altre cose, cos'è, Team Summer Hit, tutte quelle cose lì, però il Festival Bar era un'altra cosa. C'era un sapore diverso.
0: Esatto. Allora parliamo di Gioielleria Ballarin, che vi aspetta per provare i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che svolta il look, anche perché è un orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete in omaggio un paio di occhiali Daniel Wellington. Quindi non perdete questa occasione, ma anche tante altre che vi propongono Stefano e Karin di Gioielleria Ballarin in Viale Padova, Sottomarina. Cinzia, arrivati in fondo.
1: Sì,
0: ma
1: quindi salutiamo.
0: Non è finita qua.
1: No, non è finita qua. Ci sono Franco e Patti con un ospite e noi comunque ci sentiamo domani a partire dalle 16. Buona giornata,
0: ciao,
1: buona
0: ciao,
1: serata.
0: Ciao.
1: Pochissimi secondi alle 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma.

0: Torta, mitenta, sai.
1: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
3: In qualche paradiso.
1: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
1: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: al tuo paese, eccoci pronti, tac. Ma tu quando tornavi in Italia, che sì, abitavi stabilmente negli Stati Uniti, sì, era un tornare al tuo paese?
1: Assolutamente sì, infatti sì, questa canzone proprio mi si riempie il cuore, perché sì, veramente lo sento. In più, dato che mio papà era siciliano, quando andavamo in gita in Sicilia, e vai, la regina mi fa allora era tornare al paese comunque di mio padre, e vedevo la gioia nei suoi occhi per tornare al suo paese, con il cibo, le tradizioni, sai, baciare le zie con i baffi. Io ne avevo tante.
0: Baciare le
1: e
0: zie.
1: E tu regina, ne avevi le zie con i baffi?
2: Le zie con i baffi, certo.
1: Certo, chi è che non aveva le zie con i baffi?
0: Ma il piatto siciliano che ti piace di più?
1: La pasta alla norma, in assoluto, la pasta alla norma.
0: Vabbè,
1: e sarebbe quella
0: con
1: le melanzane.
0: No, mai mangiate in vita mia.
1: Come si può?
0: Sono un uomo fortunato. No, dica la testa, stavo scherzando. No, era una battuta.
2: È vero, mangia sempre le stesse cose, non ama le verdure.
1: A te piace, regina?
2: Sì,
1: la pasta alla norma è buonissima.
2: Sì,
1: e poi comunque la parmigiana.
0: Vabbè, parmigiana, ok. Ma la pasta alla norma, giuro, veramente, non l'ho mai mangiata.
1: La devi assaggiare, specialmente se vai in Sicilia, perché è buonissima.
0: E sono gli spaghetti con le melanzane?
1: No, non sono spaghetti, di solito sono sempre pasta
2: corta,
1: esatto.
0: Tipo i rigatoni.
1: I rigatoni,
0: le pennette.
1: Anche lo può fare, però al sud, sai, sono consistenti. Sì. Ti fanno
0: il rigatone.
1: O ti fanno
0: anche perché
1: la
0: assorbe bene il
2: tutto
0: sugo.
2: Grande, tutto grande.
1: Tutto magnum. Comunque, buon pomeriggio a tutti. Io
0: buon
1: sono
0: pomeriggio, giusto, è vero, perché non ci siamo, noi diamo sempre tutto per scontato,
1: sì,
0: però non è così. Abbiamo la nostra oretta insieme, sì, tra le 19 e le 20 circa, come al solito, come succede tre volte a settimana su 5, sì, perché noi facciamo un giorno sì, un giorno no, tranne questa settimana, sì, perché Patti
1: si deve andare
0: giovedì
1: a comprare il kilt in Scozia.
0: Esatto. Tu a che ora parti giovedì?
1: La mattina.
0: A che ora? Non lo sai?
1: Ah, non mi ricordo.
0: Come non ti ricordi?
1: Non
0: l'aereo?
1: So,
0: non è che ti aspetta.
1: Sì, la mattina devo essere lì da qualche verso
0: sì,
1: le 10.
0: Da
1: le 11.
0: Venezia parti?
1: No, parto da Oreo.
0: Ah, da Oreo Center.
1: Sì.
0: Bello Oreo Center. Sì. Una volta sono stato a Oreo Center.
1: È bello.
0: Solo volta. Cioè, ho preso l'aereo lì una volta sola.
1: Ah, io li prendo
0: per andare
1: sempre
0: in Sardegna.
1: Ecco.
0: E dopo siamo ritornati da là per. Ecco. Mm. Era una cosa di lavoro, per cui non è che. Vabbè.
1: Non avevi scelta.
0: Cioè, sì, era la cosa. Ci pagavano tutto e che compreso.
1: No,
0: l'aereo,
1: è bellissimo,
0: e quindi
1: quell'aeroporto è bello, è piccolo ma bello.
0: No, ma sai che non me lo ricordo, ma proprio zero, non ho nessun ricordo. Mi ricordo solo il parcheggio della macchina che era sotto, e mi ricordo solo quello.
1: Vabbè.
0: Solo quello. Vabbè. Detto ciò, allora, noi oggi avremo un altro ospite.
1: Sì.
0: Parleremo di musica rap o trap, una delle due.
1: No, solo rap.
0: E avremo con noi
1: Alessandro Civiero, in arte, e voglio e ci tengo a dire il suo vero nome prima, sì, perché poi sarà solo chiamato Rimedio, che è bellissimo, perché ha un significato, perché io l'ho interrogato prima, ieri, e c'ha un significato molto molto bello, che poi ci dirà lui.
0: Quindi lo sentiamo da lui dopo.
1: Sì, è un ragazzo stupendo, è di Chioggia, una delle eccellenze di Chioggia, e noi siamo i primi qui in radio ad intervistarlo.
0: Ecco,
1: e che onore, che onore!
0: È giovane, tra l'altro,
1: sì,
0: tanto giovane.
1: 21 anni.
0: 21 anni,
1: sì,
0: vedi? Ecco.
1: Un pischello, come dicono a Roma.
0: Potresti essere sua zia.
1: Ma sono sua zia.
0: Ecco.
1: Sono la zia Patti di tutti i ventunenni. Hai capito?
0: Certo. Allora, andiamo col primo disco di oggi,
1: vai.
0: Poi tra poco sarà con noi Rimedio.
1: Rimedio.
0: Abbiamo la canzone dei mondiali. Ah, bello. Sai cosa facciamo dopo? Sì, sai cosa facciamo dopo?
1: Che facciamo dopo?
0: Facciamo il pronostico, perché questa sera c'è Francia-Spagna.
1: Ah, mamma mia.
0: Che è una sorta di dicono,
1: sai,
0: no?
1: Che io
0: una
1: porto
0: finale
1: sfiga,
0: anticipata.
1: No, non chiedere a me il punteggio.
0: No, devi dirlo,
1: sfiga.
0: Proprio per quello che devi dirlo. E poi domani faremo Argentina-Inghilterra.
1: È quello più facile.
0: E tu saresti per?
1: Argentina.
0: Brava. Perché io sono esattamente contro, ma va benissimo.
1: Perché io sfogo, porto sfiga, per cui vincerà l'Inter.
0: E viva Messi, bravo. A casa devono andare.
1: Oddio.
0: Bene, detto ciò, partiamo con la canzone dei mondiali, quella di Shakira.

0: dico la verità, a me piaceva di più Waka Waka.
1: Cioè, ma anche questa così. È bella, dai, sì, dai.
0: Ma tra l'altro, nomina tutti i paesi del mondo, non nomina l'Italia. Non capisco perché. Perché? Ce l'ha con noi? Ah, ma forse perché non partecipiamo alla Coppa,
1: esatto,
0: del Mondo.
1: Esatto, forse per quella, da 12 anni.
2: Lascia stare,
1: assolutamente.
0: Allora, abbiamo con noi Alessandro, giusto? Giusto, Alessandro, detto Rimedio.
1: Rimedio. Benvenuto.
3: Grazie mille.
0: Tu hai scelto il nome Rimedio perché?
3: Allora, Rimedio perché innanzitutto buonasera a tutti, sono Alessandro Civiano in arte Rimedio, sono un rapper chioggiotto e quindi sono contento di essere qui. E Rimedio perché ormai la musica rap, secondo me, si vede sempre meno il vero rap, quello originale, e Rimedio per me sarebbe almeno quello, un tentativo di portare
0: di ritornare alle origini, diciamo.
3: Di tornare alle origini, certo.
0: Vedi, cioè, a te cosa piace di rap, quindi?
3: Di rap, allora, io ascolto principalmente inizio anni 2000, tanto se vi faccio dei nomi tipo di Mistaman, anche Ensi dell'inizio, quindi rap, diciamo, di
1: sì, di 20 anni fa, quando noi eravamo già vecchi e la zia ascoltava Tupac, cioè te, pensa a te.
3: E soprattutto no, quando io non c'ero ancora.
1: Tu non c'eri, perché questo... quanti anni hai? Quanti anni
3: io ho 21
1: hai?
3: Anni.
0: Vedi,
1: pazzesco,
0: vedi.
1: Pazzesco.
0: Tupac è ancora più vecchio, perché Tupac è
1: morto,
0: degli anni 90,
1: poverino,
0: primi anni 90.
1: Sì, a 27 anni è morto.
0: Sì. L'hanno ammazzato.
1: Sì, l'hanno ammazzato. Vieni. Spostiamoci, allora, che la regia, la regina
0: è possibile,
1: ci dice di spostarci.
0: Allora, è possibile seguirci anche sui social, sì, ricordiamo, su r.bcs su
1: siamo
0: Facebook
1: live.
0: E su BCS Paolo e Cinzia, così potete sentire e vedere anche Rimedio Alessandro, insomma, che è qui con noi. Raccontaci da dove parte la passione per il rap innanzitutto.
3: Allora, è un viaggio abbastanza lungo, sì, e la passione per il rap è innanzitutto cominciata da quello che era la passione per la musica e per il canto quando ero piccolo.
0: Ah, cioè, tu da piccolo cantavi?
3: Da piccolo cantavo.
0: Ti mettevano sopra una sedia e cantavi?
3: Certo, ma anche sopra un ovunque, qualsiasi cosa, ovunque, anche sopra una scala, davvero, quindi ero versatile anche.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
3: E quindi, insomma, no, cantavo pop, ma in realtà all'inizio ho cominciato con la lirica, facevo cover di Andrea Bocelli,
1: no,
3: adesso...
1: Vabbè.
3: E adesso canto un rap.
0: Ma tu, certo, cioè, quindi tu non è solo, non sai fare solo, sai proprio cantare.
3: Io so cantare. Io so cantare, che in realtà
1: a volte
3: soprattutto nella musica di adesso non è scontato, sì, mi dicono, quindi mi dicono sempre di tenerla come un'arma.
0: Vedi che bello. Ma fai dei pezzi anche cantati durante la canzone, le canzoni nella, che fai, no?
3: Allora, sì, nel pezzo che è uscito Non Basta, è uscito, sì, il 3 luglio, sì, quest'anno, e c'è effettivamente un ritornello che è abbastanza melodico, però come piace a me, insomma.
0: Ok, beh, non dopo è... la sentiamo, così, certo, capiamo a che cosa ti, certo, riferisci. Ma tu dove scrivi di solito?
3: Io scrivo ovunque, diciamo, quando in realtà il bagno a volte
0: ma
3: è,
0: sì,
3: luogo,
0: perché
3: è un luogo artistico, è un,
0: sì,
3: luogo artistico.
0: Sono d'accordo.
1: Perché siete maschi, siete maschi.
0: No. Sai quante idee mi sono venute mentre a ero seduto lì, confermo, a riflettere sul senso della
1: vita. Durante la doccia.
3: Ma anche sotto la doccia.
1: Ecco, sotto la doccia.
3: Un bel bagno di idee.
1: Esatto, bravissimo.
0: No, proprio in quel posto là, e quella cosa lì mi ispira.
1: Evviva, la doccia Ucchessina, Franco.
0: E di solito invece hai già delle canzoni, a parte quella che è uscita, ne hai anche già altre che hai scritto?
3: Diciamo che siamo in cantiere, di cantiere, progettazione, cioè, sta per arrivare altra musica.
0: Però l'hai già, cioè, i testi sono già scritti? No.
3: Più di qualcosa è già, sì, scritto. Io ho tanti testi scritti che probabilmente rimarranno solamente sullo scritto.
0: Perché?
3: Altro.
0: No.
3: Secondo me c'è un principio, sì, che è l'allenamento. Mm. Non tutto quello che viene messo in pratica, sì, poi, sì, per, sì, forza dovrà uscire allo scoperto.
1: Vero.
3: Ed è anche bello che ci sia, secondo me, una cosa personale.
0: Sì. C'è delle cose che restano solo per te.
1: Uno scrigno,
3: ma chissà,
1: tuo,
3: poi tra qualche anno uscirò con un breve VP, qualcosa con i miei brani vecchi, chissà, sarebbe carino.
1: Ti voglio fare una domanda, dato che hai detto queste cose. Ieri abbiamo avuto l'onore di avere un paroliere,
0: sì,
1: locale,
0: sì,
1: ok, perché anche un signore un po' più grande,
0: non di Chioggia, della
1: nostra zona, sì. E io ti voglio chiedere, magari adesso è presto, perché è ovvio che tu adesso scrivi per te, per i tuoi progetti, ma magari queste canzoni o queste parole che tu hai scritto e hai chiuso dentro questo scrigno e rilascerai poi, è possibile che un giorno li potrai, diciamo, vendere ed essere un paroliere per qualcun,
3: certo,
1: altro, per qualche altro artista? E se yes, chi ti piacerebbe cantasse le tue canzoni?
3: Wow, questa è una domanda.
1: Che domanda,
3: è una domanda molto forte. Io in questo momento sono un paio di anni che sto seguendo dei corsi da autore per musica pop. E da parte di Federica Abate e Alfredo Rapetti, che è Ope, figlio di Mogol. Quindi effettivamente il lato dell'autore mi ha sempre appassionato tanto. E magari un autore per una musica pop, una musica diversa dalla mia, perché no?
1: E in questo momento chi gradirei, in questo momento a 21 anni, qui a Chioggia, a chi daresti questo scettro tuo?
3: Ma a un rapper non darei le mie parole.
1: No.
3: A un cantante.
1: A un cantante pop.
3: Se dovessi scegliere
1: un cantante
3: una donna. Pop. Uno che mi ha sempre ispirato molto, secondo me, è Achille Lauro. C'è una personalità interessante, introspettivo. Quindi.
1: Sì.
3: Quindi forse da quella parte, oppure qualcosa di più bizzarro, chissà.
1: Tipo?
0: Malgioglio, non lo so.
1: Malgioglio è un paloriere, è veramente lui. Malgioglio si innamora di Rimedio. Ti va, vieni bambino, vieni.
0: Della mia musica. Devi camminare spalle al muro.
1: Certo. E a proposito di innamoramento.
3: Certo.
1: Sei single? Sei sul mercato?
0: Lui è venuto qui per parlare della sua vena artistica.
1: È questa zia Patti. Facciamo così.
0: Lui riflette sul senso della vita. Ci pensa un attimo se vuole o meno rispondere.
1: Ok,
0: a questa parte più personale. E intanto ascoltiamo la canzone sua. Ti va?
1: Yes.
0: Ok. Allora, vuoi presentarla tu?
3: Dai. Non basta, è il mio primo singolo, come abbiamo già detto prima, uscito il 3 di luglio, e troverete tantissime rime, molte rime. È quello che mi piace fare, insomma, è la mia musica. Quindi spero vi piaccia e a voi l'ascolto.
4: Andiamo. Prima però chiudiamo la nostra diretta.
0: Ah, ok.
4: Sì,
0: allora,
4: lui, datemi questa, qualche secondo.
0: Certo, questa è la voce della Queen, lei comanda.
1: Lei è la nostra regista.
0: Ecco, se tu venissi più spesso impareresti che lei comanda,
3: esatto,
0: e noi siamo
3: noi siamo
0: discepoli.
4: Esatto. E adesso possiamo sentire la canzone di Rimedio Non Basta.

0: noi ce l'abbiamo qui, bravo!
1: Ma infatti pubblico, non basti mai, vogliamo ancora più di te, Rimedio, bellissimo,
0: bello,
1: bravo.
0: Complimenti, veramente
2: sì,
0: bello.
2: Grazie. Sai mille.
0: In certi pezzi mi ricorda Frankie High Energy, sono
2: ma dai, certo, sì, certo, sì, eh beh, è un complimento, sì. Apprezzo.
0: Beh, uno credo dei migliori rapper di su sempre. Piazza in Italia, da sempre.
2: Per...
0: Sì, e poi mi è sempre piaciuto, per cui. Certo. Allora, eravamo rimasti sul, ma possiamo chiedergli questa cosa che non c'entra niente con la musica secondo te? No.
1: Ma io sì, io sono la zia curiosa, quella
0: certo,
1: che
0: lei è la zia curiosa.
1: Io sono la zia curiosa,
2: se io posso dirvi che no, effettivamente non sono fidanzato.
0: In questo momento, okay, e lui è fidanzato, ragazze, con la musica.
1: Cioè, vabbè, però ragazzi,
2: anello al dito.
1: Sì, vabbè, però ragazze, è un bellissimo ragazzo, è a modo, è bravo, ha una voce stupenda, una bella testa. E dove li trovi, ragazzi, così? Ragazze,
3: lo stai piazzando?
1: Certo, zia.
0: In questo momento, insomma, un'impressione, c'è il numero di telefono, potete chiamare.
1: No, stiamo scherzando.
0: Alle prime 10 che chiama, ecco, c'è anche una batteria di pentolo in omaggio. Ma ci vuole,
1: nel caso si sposa.
2: E la riga sotto al numero c'è anche l'Iban, quindi
1: anche l'Iban, bravo.
0: Questa l'Iban mi piace ancora di più.
1: Vedi che ha già la mente artistica, ha già la mente.
3: Posso
1: di
3: fare una domandina anch'io, Rimedio?
1: Vai, certo che sì,
0: eccola.
1: Certo.
3: Rimedio, senti, hai mai pensato così di partecipare tipo a X Factor, a qualcosa del genere, per lanciarti?
2: Ora come ora non è assolutamente una mia priorità. In questo momento il mio progetto artistico è quello di continuare proprio sulla musica, effettivamente, senza andare ad espormi in concorsi.
3: Il lancio per ora non ti interessa.
2: Il lancio è secondo me è già questo, è il crearsi un qualcosa, una musica, anche una fan base, e gradino dopo gradino.
0: Ottimo. Tra l'altro, complimenti, bello anche il video.
2: Grazie mille.
0: Sì, bello.
2: Grazie.
0: E mentre lo guardavamo con Zia Patti, pensavamo fosse Pellestrina o Murano.
1: Perché
0: Burano,
1: i muri coloratissimi. Sì. Che bello, sei andato a Pellestrina a fare il video. Invece?
2: Invece sono andato a registrarlo a Milano, in Città Studi.
1: Ecco,
2: una vieta, tra l'altro, nascosta, non si direbbe mai, tra i palazzoni grigi, eccetera. C'è una via così colorata, piena
1: molto
2: di disegni.
1: Latina, molto,
2: certo,
1: sì, sembra molto latina.
0: Fa anche Cuba, se posso dire.
1: Sì, esatto, certo. Molto latina.
0: Ho detto una cagata. No,
1: hai detto giusto.
0: Non sono mai stato a Cuba.
1: No,
0: per
1: adesso
0: cui
1: infatti invogliamo la gente ad andare su Spotify e fare un download di questo tuo brano, che è il single.
2: Certo che sì.
1: Giusto?
2: Certo che sì.
1: Perché il primo è quello più importante, sinceramente, secondo me. No?
2: Sì, probabilmente sì.
1: E ti voglio chiedere, tra i tuoi amici, cosa dicono i tuoi amici? E che amici hai? Hai amici che sono comunque artisti o comunque suonano qualche strumento? Oppure hai amici magari delle scuole che non c'entra niente con quello che fai?
2: Allora, io ho sempre avuto amici che si sono interessati molto a quello che stavo facendo. Tra appassionati, eccetera, diciamo che ne ho diversi. E nella mia cerchia più stretta, veri e propri musicisti effettivamente non ne ho, però comunque ci sono ragazzi che hanno molto orecchio, okay, quindi ho sempre tenuto ascolto dei loro consigli anche
1: bravo,
2: in queste
1: bravo
2: situazioni.
1: E la tua famiglia ovvio ti supporta,
2: certo,
1: alla
2: sì
1: grande,
2: certo, alla
1: chi
2: grandissima
1: è il fan della tua famiglia? Mamma, nonna, zia, papà,
2: allora,
1: fratello,
2: diciamo,
1: sorella?
2: Non vorrei togliere il posto a nessuno, però la mamma ha sempre fatto di tutto.
0: Ma scusa, ma perché il papà ha sempre così
1: vedi,
0: poco valore?
1: Poverino,
0: no, perché siamo qui, parliamo, cioè, riflettiamo sul senso della possibilità.
2: Ma perché
0: il papà sia quello di scorta ogni
2: ci
0: volta.
2: Ci tiene ugualmente,
0: sì,
2: solo che
1: non lo dimostra,
2: è una
1: magari
2: cerca di. Esatto,
1: lo potrebbe dimostra di meno.
0: Sì.
2: Ma non te lo dico a questo modo, però c'è meno una. Le parole che forse adesso mi mancano, semmai potrei scriverle più tardi.
1: Esatto.
2: Però
1: esatto,
2: sì, sarebbe forse da dedicarci più tempo solo a pensare effettivamente questo.
1: Bene. E l'ispirazione alle tue canzoni, dove la trovi?
2: Direttamente dalle parole.
1: Ma queste parole ti vengono,
2: certo,
1: dal cuore, dalla testa o da esperienze passate o da desideri futuri?
2: Dalla testa, io devo dire dalla testa.
1: Ah, tu ragioni con la testa?
2: Sì, dalla
1: okay
2: testa, assolutamente sì.
1: Che strano, perché di solito gli artisti,
2: certo,
1: vanno de corazon.
2: E invece, considerando che comunque il mio rap, diciamo, può essere considerato tecnico, a livello di rime, molti sì incastri, giochi di parole, è direttamente, secondo me, una cosa che viene dal cervello. Quindi non ancora, anche se sicuramente spinta dal cuore, perché bisogna, dove sarebbe l'arte altrimenti. Però attualmente io dico testa.
0: basta.
1: Perfetto, mettiamo ecco. un'altra canzone adesso.
0: Sì. No, volevo chiedergli poi... una cosa sì. perché ha mandato un messaggio a Rossano di Chioggia News 24. Ah. Tra l'altro c'era un post su sì. di te stamattina, sì. io l'ho visto. Sì. E siccome il 29, mercoledì, non sì. questo, quel prossimo ancora, fra okay. due mercoledì, c'è il festeggiamento, sì. diciamo, per i 100.000 follower di Chioggia News 24, Rossano diceva: ma perché non vieni anche tu che così canti dal vivo?
2: Eh beh, ma magari a me sempre un palco non va mai rifiutato.
1: No. Ma ecco, che meraviglia!
2: Non va mai sempre stato detto che poi non va mai rifiutato.
0: Allora, tu canterai, ti accompagnerà sul palco la zia Patti.
1: E... cioè, te l'accompagna a braccetto, che la zia è stonata una campana.
0: Canti con lui.
1: No, no, io ballo, ballo, faccio la ballerina, faccio la ballerina.
0: Ti mettiamo un po' di LED, potresti ballare. Ah, ok, basta, sì, perfetto. Allora, andiamo avanti con... Scusateci, perché abbiamo sempre il solito problema che siamo lunghi. Perfetto. Ok.
3: Ci sarebbe la pubblicità.
1: Sì, sì. Vai con la pubblicità.
3: A tra poco.
1: Allora.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar è Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
0: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Pinguini tattici nucleari nella nostra oramai serata, perché siamo vicini alle 8, fra poco si mangia. E chi è fortunato, perché per esempio a me non tocca stasera di mangiare, però a te tocca stasera?
1: E teoricamente sì,
0: sì,
1: teoricamente
0: sì, vedi, beato lui,
1: vedi.
0: Noi purtroppo abbiamo mangiato ieri e quindi oggi niente.
2: Una volta
0: oggi
2: al giorno.
0: Domani ce l'hanno promesso per domani. Allora, Alessandro, noi ti ringraziamo di essere stato qua con noi. Complimenti ancora per la canzone. Quando ne fai un'altra ce lo dici, vieni di nuovo, certo, con noi in diretta.
2: Ma tanto lo vedremo qui a Chioggia, sì, fra qualche settimana.
0: Sì, perché devi fare un live, devi fare qualcosa?
2: No, con Rossano,
0: certo. Perfetto.
2: Per cui grazie, vuoi dire qualcosa?
1: Per me è stato un piacere immenso essere qui. Mi sono anche divertito molto, cosa non da sottovalutare. Quindi vi ringrazio, ringrazio la radio e gli ascoltatori.
0: Se fossi in te stasera andando a casa, farei una composizione per una canzone che tu sei stato in radio.
2: Ecco. Grazie mille, Rimedio, e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, noi andiamo avanti nel frattempo perché dobbiamo recuperare, perché sennò la Queen dopo si arrabbia, che dice così, perché è così, perché adesso sei in diretta, sei tutta gentile, si va, quando non c'è la diretta
3: ti denuncio.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Fino alla fine la canzone di Noemi, bella, bella, sì, questa sì. Mi piace, la canzone nuova di quest'estate, lei è brava.
1: Proprio... E tu cosa fai questa sera?
0: Cosa faccio stasera? Stasera sai che volevo fare una cosa originale, cioè, io non so cantare, no. ma proprio io e il canto
1: manco
0: siamo due cose distantissime.
1: Cosa facciamo?
0: Però
1: stasera?
0: Volevo andare a fare il karaoke.
1: Anche la regina?
0: Anche, vieni anche tu al karaoke?
1: Anche tu al karaoke.
2: Tutti al karaoke,
0: no, dai, veramente, dai.
1: Dove lo fanno?
0: A Milano.
1: Allora si va.
0: Sì. Vieni anche tu?
1: Certo.
0: Regolare.
1: Io sono stonata una campana, mi butteranno allora, fuori, ma non me ne frega.
2: No, però
1: niente.
2: Bisogna provare.
1: Dai, sì, dai,
0: sì.
1: È vero.
0: Se okay. Ti dicessero di cantare una canzone, Queen, quale canteresti?
2: Ah, non lo so, adesso mi prendi la sprovvista.
0: Come ti prendo la sprovvista? Cioè, sarà una canzone, dici, ma questa mi viene bene.
2: Non lo so, devo pensarci.
0: Cioè, per dirti, io, non, ripeto, non so cantare, una canzone da crooner, cioè tipo una canzone di Bublé, sì, una cosa così.
2: Oddio, addirittura, ma in inglese?
1: Proprio più difficili.
2: Zia Patti, tu lo sai benissimo.
1: Sì, vabbè, ci sono anche le parole, i testi, si può leggere,
0: sì,
1: ma io leggo.
0: Sotto c'è scritto.
1: Io leggo.
2: Sì, beh, karaoke, sì.
1: Bello,
0: per
1: dai.
0: Cui a me piacerebbe, sì.
2: Quindi se volete vederci, siamo tutti là stasera, tutta Radio BCS quasi.
1: Bellissimo.
0: Che bello. Salutiamo anche il signor Levantacci, sì. che tra l'altro lui non canta mai quando va a questa serata karaoke.
1: E invece magari lo sentiremo cantare qualche...
0: No, ma è impossibile. No, fidati, non canta mai su queste cose. No, non canta poi proprio mai.
2: Non vuole mai andare al karaoke.
0: E non vuole mai andare al karaoke.
2: Non va tutti i martedì,
0: no.
2: E prima i mercoledì.
0: Prima i mercoledì. Anche i giorni spostati e tutto. Allora, tra poco parliamo di food, parliamo di mangiare, perché la BBC, gli inglesi, hanno stilato una classifica di che cosa mangiare quando si viene in Italia. Una vademecum per gli stranieri che vengono da noi.
1: Perfetto.
0: Perché ci sono certe cose che onestamente gli stranieri fanno e sono veramente fuori luogo.
1: Ok, tipo mi stai guardando male.
0: Sì, tipo il cappuccino, che ne so, a mezzogiorno, alle 2, alle 4 del pomeriggio,
1: il pranzo di pizza, no
0: vabbè, quello ci sta, beh. Ma no, il cappuccino con la pizza, il cappuccino con la pizza non si è mai sentito,
1: no,
0: ti prego, dai,
1: va
0: su.
1: Bene,
0: allora tra poco ne parliamo, nel frattempo abbiamo un'altra canzone da ascoltare, questa è un'altra delle cose, perché le canzoni che passiamo dalle 7 alle 8 sono canzoni che vi piacciono molto.
1: Sì.

0: Minacci con Maledetto Me che abbiamo ritrovato. Parliamo un pochino di food, anche bisogna far veloci perché
1: veloci,
0: siamo
1: veloci.
0: Sì, perché siamo
1: abbiamo fame.
0: Arriviamo sempre lunghi. Allora, la prima regola innanzitutto per la BBC, per gli stranieri che vengono in Italia, relativamente al mangiare, è questa: non bisogna mai prendere il cappuccino dopo la colazione, tipo al massimo 10, 10 e mezza, 11 toma proprio grasso.
1: Perdonami,
0: che cola.
1: Io faccio la seconda colazione anche a mezzogiorno se sono in giro, ok? Perché magari
0: col caffè. Caffè ci sta,
1: il
0: cappuccino.
1: La schiumetta, piace
0: te la porti da casa la schiumetta, oppure la fai a casa e poi dopo al bar prendi il caffè. Un macchiato.
1: Ecco,
0: ti concedo il macchiato.
1: Mi concedi un macchiato.
0: Tra l'altro, per esempio, in Inghilterra, quando tu vai a prendere qualcosa al bar, non puoi dire mi faccia un macchiato.
1: No, non esiste.
0: Devi dire espresso macchiato, perché sennò ti guardano stupiti, ma te lo giuro. Tu guardi, chiedi, che ne so, un decaffeinato, dici un decaf. Sì. Ti guarda, decaf cosa?
1: Sì,
0: un espresso decaf.
1: Perché può essere anche un tè decaffeinato, hai capito?
0: Beh,
1: pensa che in America si dice macchiato.
0: Yes. Macchiato.
1: Give me a macchiato.
0: Versace,
1: esatto.
0: È la stessa cosa.
1: Spaghetti, esatto.
0: Tra l'altro, a proposito di Madonna, ho letto, scusate, una divagazione sul tema food.
1: Un po' così.
0: Perché mi è venuto in mente spaghetti. Madonna potrebbe essere che arrivi in Italia, in Sicilia, per la sfilata di Dolce Gabbana.
1: Di Dolce Gabbiano, pensa un po'.
0: D&G. E un'altra cosa
2: c'era Jennifer Lopez prima,
0: Tutte e due.
2: C'era già l'immagine, Jennifer Lopez è già arrivata?
0: Sì, già arrivata. E tutte e due, però, infatti, ho letto
2: e Monica Bellucci, ecco.
0: Anche la Bellucci.
1: Bellissime donne, dai.
0: Beh, per anni ha fatto da testimonial alle campagne di Dolce Gabbana.
1: Ma specialmente la Bellucci, secondo me, veramente incarna la donna mediterranea. Ci sta proprio bene con Dolce Gabbana.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Meglio che Madonna, che è così ormai, così americanizzata, così bionda.
0: Anche J-Lo ci sta.
1: Anche J-Lo, perché è latina, sì. Però, per me, top è la Bellucci.
0: Diciamo che Madonna fa rumore quando si muove, J-Lo e anche però J-Lo e la Bellucci che vanno sono perfette per la tipologia di abbigliamento, diciamo, le proposte moda di D&G. E un'altra cosa da non fare secondo la BBC è non mischiare mari e monti,
1: cioè?
0: Per cui se tu vai al mare mangi cose, cioè tipo pesce, ok? Se vai in montagna, cose che riguardano la montagna, quindi la carne, non mescolare, che ne so, prendere un piatto di pesce e il secondo di carne. Mi sembra una banalità, nel senso che è ovvio, cioè non è che uno può fare sti miscugli, però per loro è normale.
1: È vero, però io posso capire che siccome abbiamo tantissime buone pietanze in Italia, magari uno d'estate dice guarda, sai che c'è, io voglio il prosciutto e melone come antipasto e poi voglio un pesce.

0: tazza, sì, la tazza, il mug.
1: Il mug?
0: Caffè. Sì, che, sì, il mug di caffè. E poi ti chiedono, what would you like to eat? Allora, già, voglio una cotoletta, una chicken, sì, chicken fried steak.
1: Ma scusami, ma perché il caffè per primo? Cioè, che senso
0: perché
1: ha?
0: Perché si beve, si pasteggia caffè.
1: Col caffè,
2: sì. Ma sì, ma è super lungo però,
0: sì, ovvio, sì, è acqua sporca,
1: una brodaglia, sì, una brodaglia.
0: Però io adoro perché mi sembra di essere in un film degli anni 70 con Clint Eastwood,
1: Dustin Hoffman, che ne so, una cosa
0: Eastwood,
1: così,
0: sai, sì, quei, sì, film là un po' da gangster, un po' così, vabbè.
1: Una volta solo in vita mia ho bevuto un caffè americano, una cosa veramente obbrobriosa. No, vabbè, dai, bisogna dirlo, fa veramente schifo, è acqua sporca.
0: Ma
1: dai,
0: no, è come
1: ma
0: bere,
1: sì,
0: te,
1: ma ti puoi lavare i piedi con quella sporchezza. No, sì, quella sporchezza, con quella sporchezza, cosa. No, dai, veramente, sporchezza non si dice. No, veramente fa veramente. Bisogna dirlo, dai. Sii onesta.
0: No, perché io bevo mettere... caffè americano. Io
1: ma
0: mi,
1: no!
0: Io me lo faccio sulla dentro la moca italiana, me lo faccio, sì, più, molto più leggero, no, molto più acqueggiato,
1: dai,
0: diciamo.
1: Su,
0: annacquato.
1: Il caffè italiano,
0: è buono?
1: Che non in tutti i bar è buono, perché non è
0: vero,
1: che tutti i bar è. Però il caffè italiano è buono.
0: Tu
1: punto.
0: Sei un purista proprio. Io ogni bar che vado mi piace il caffè, lo bevo.
1: Sì.
0: Sì. Infatti non capisco, io ho colleghi napoletani e mi dicono, no, no, sto bar il caffè non è buono. E sì, io non riesco a sentire.
1: No,
0: differenza.
1: Si sente.
0: Ah, questo sa di bruciato.
1: A una signora l'altro giorno al bar gliel'ho detto, perché mi ha visto che ho fatto una faccia un po' così, ho lasciato già te ne danno poco di caffè, sì, io metà di quel poco l'ho lasciato là.
0: Ma
1: ha guardato, ma chiesto, gli faccio, signora, porti pazienza, non mi sembra eccesso sto caffè. Mi fa, dici? Dico, sì che glielo dico. Scusa, non gli avrei detto, non gli avrei detto nulla, però me l'ha chiesto lei, io ho detto lo lascio là, vado via, quindi lei, vabbè, me l'ha fatta la domanda e io ho risposto, la domanda risponda.
0: Io sono più facilona, più easy, più vabbè.
1: No, ma si sente il caffè,
0: sì,
1: per esempio alla magua, finiamo, vero?
0: Sì, sì, siamo già le 8,
1: sì, ecco,
0: altro che caffè, spritz.
1: Però per esempio la mattina i primi caffè, quando, sì, la macchina è da,
0: sì,
1: poco accesa,
0: sì,
1: quelli non sono buonissimi.
0: No, è vero.
1: Questo me l'hanno detto,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: cui...
0: sì. Beh, perché sono i primi. Va bene. Allora,
1: bene, detto questo, noi abbiamo finito.
0: Sì.
1: Detto ciò,
2: andiamo
1: noi...
2: a cantare?
1: Andiamo a cantare.
0: Andiamo a cantare,
1: andiamo.
0: E ci sentiamo domani.
1: Perfetto. Aspetta, c'era da fare il pronostico, perché stasera c'è Francia-Spagna.
0: Sì.
1: Allora, partendo dal presupposto che chi va, non è che ci interessi.
0: Giocano in casa la Francia, vero?
1: No, ma non c'è casa.
0: No,
1: cioè, nel
0: vabbè,
1: senso che è Stati
0: vabbè,
1: Uniti, per cui non,
0: sì,
1: è casa per nessuno.
0: Però...
1: vabbè, diciamo sì, gioca prima la Francia per la Spagna. Non so chi delle due giochi con la maglietta originale e chi con la seconda,
0: appunto,
1: maglia, non lo so. Però insomma, secondo te chi vincerà?
0: Unfortunately, no.
1: Dai,
0: io vorrei,
1: dai,
0: che vincesse la Spagna,
1: la Spagna,
0: sinceramente.
1: Mm-mm. Ok. Queen,
0: e
1: secondo te?
2: Anch'io Spagna.
1: Spagna,
0: e tu?
1: Perfetto. E, anch'io, però la Francia è più forte. Poi non si sa, magari vanno a finire i rigori.
0: Tutti Spagna, Spagna.
2: Ole, ole, ole, ole.
1: Per esempio, una finale Spagna e quegli altri sarebbe bello. Sarebbe
0: esatto,
1: bello. Non
0: va
1: dico
0: bene
1: chi, ma insomma, l'abbiamo già
0: va
1: detto
0: bene
1: anche all'inizio.
0: Sì.
1: Secondo noi,
0: va
1: qual
0: bene
1: è la nostra preferenza? Ma lo diremo domani.
0: Ci sentiamo domani. Buona
1: Ciao
0: serata
1: a tutti. Buona
0: tutti.
1: Serata.
3: I found a love.
4: Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì!
3: Well, I found a woman.
4: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby.
4: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove i sogni diventano realtà.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0441 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato

0: fatto così semplice.
1: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
0: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
1: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
0: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
1: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop! Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dal forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Martedì 14, Niwanta. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, Why Not? La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio.

La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.